0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.
2: Attenzione, prego. Tutta la vita in sala parte.

sempre a chiedervi se esisto o se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Gli avvocati di Adalà, insieme ad un team di legali volontari, hanno lasciato il porto dopo aver fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flottiglia, anche se a causa delle restrizioni non hanno potuto incontrare tutti i detenuti. Il team legale riferisce di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Illegale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i cinque non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rogers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
7: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
0: Voglio più!
9: Più!
0: Più!
10: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
10: Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
10: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
10: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
12: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adalà, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti.
4: Medio Oriente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Non concluderemo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un'arma nucleare, le sue parole su X.
5: Nuovo attacco notturno sull'Ucraina, due forti esplosioni sono state avvertite nella periferia di Kharkiv. I dati del Ministero della Trasformazione Digitale confermano l'attivazione immediata delle sirene d'allarme aereo in tutta la regione. La seconda città del paese, situata a ridosso del confine russo, continua così ad essere il bersaglio quotidiano di raid balistici e droni che lasciano la popolazione civile in costante stato d'assedio.
4: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
5: La terra ha tremato questa mattina vicino Napoli, forte terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 nell'area dei Campi Flegrei, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, con una profondità di 3 km, è stato avvertito in diversi quartieri del capoluogo campano, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e zona ospedaliera, e nei comuni più ad ovest dell'area flegrea. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, di 4.6, chiuse le scuole nel comune di Bacoli.
4: Il calcio, l'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0, ma va in finale forte del 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in Serie A.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Voglio più!
10: Più!
9: Più!
11: Ma più cosa?
9: Più risparmio!
11: Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
9: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
11: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
9: Questa è convenienza!
11: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
13: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato Disco Night e Afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
1: Vaganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciavaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Superata la linea rossa, così il ministro degli esteri italiani, ospite di Bruno Vespa Porta a Porta, commentando il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati al porto di Ashdod, e poi annuncia gli attivisti saranno rimpatriati. Tra i primi ad essere liberato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che rivela: abbiamo subito torture vere e proprie, degno del mondo intero per quanto accaduto al porto di Ashdod, con diversi paesi che hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. Il leader spagnolo Sanchez, che ha già vietato l'accesso di Ben-Gvir sul territorio nazionale, chiede che il divieto sia esteso a tutta l'Unione Europea.
4: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
5: La cronaca: un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
4: Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5:51 e nei vicini comuni dell'area Flegrea occidentale. La scossa è stata lunga ed intensa, la più elevata da quando è riesploso il fenomeno del bradisismo nell'area. È stata di magnitudo 4.4. È la scossa che sta creando il maggior numero di danni sul nostro territorio. Stamattina abbiamo chiuso le scuole, ha detto il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ai microfoni Rai.
6: Già stamattina alle 6 abbiamo chiuso tutte le scuole del territorio in un'ottica precauzionale per fare un controllo. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno dell'abitazione. Bisogna capire bene quello che è successo. Ma in termini di danni è stata la scossa che ha creato più danni sul territorio di Bacoli, perché è avvenuta qua di fronte. Voglio segnalare che nella prima parte di interventi finanziari dei fondi bradisismo, 2 anni fa, era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni. Neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece è da fare poi l'intera costa.
5: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
4: Tennis nell'ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare, non prima delle 18, Luciano Darderi affronterà Alex De Minore, mentre nel torneo di doppio alle 12 Simone Bolelli e Andrea Vavassori riprenderanno il loro match degli ottavi contro Dombia e Rebol dal punteggio di 2-5.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Fra qualche istante con voi Andrea Gatti.
8: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAI 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
9: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
10: Baganza Farmacie, a Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
11: Radio Parma. Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
12: Benvenuti, 141esimo giorno dell'anno, 21esima settimana, ci siamo anche per questo giovedì, 21 maggio, cambio segno, giusto? Sì. No, non io cambio segno, c'è il cambio del segno zodiacale. Allora, oggi c'è l'appuntamento con questo nuovo viaggio tra musica, attualità, storia, ricordi e pure ospiti. Dunque, oggi c'era un signore, si chiama Charles Lindbergh, che completava la prima trasvolata atlantica senza scalo, pensate, da New York a Parigi, solo lui in suo aereo e l'oceano infinito sotto le ali. Un'impresa leggendaria che aprì le porte all'età d'oro del volo. Oggi, appunto, questa data, quando Lindbergh completa la prima trasvolata atlantica senza scalo, parliamo del 1927, quindi con un rapido calcolo 99 anni fa. Oggi, ecco, non ci sono grandi compleanni importanti, per capirci. Oggi però festeggiamo un compleanno, nel senso che nasceva proprio oggi, e parliamo del 21 maggio 4 avanti Cristo, quindi un tot, poi morì nel 65, quindi si parla di non decenni ma millenni fa. Vi chiederete allora chi è questo personaggio da ricordare oltre due millenni indietro. Beh, si chiamava, e lo conoscono in modo particolare coloro che praticano lettere antiche, la storia dell'antica Roma, uno dei più grandi filosofi, drammaturghi latini, pensieri profondi, riflessioni sulla vita, un declino un po' intrecciato, no, tra la saggezza e le congiure imperiali. Ancora oggi le sue parole fanno riflettere il mondo intero, attenzione, e parliamo di Lucio Anneo Seneca. Nasceva a Cordoba, capitale della Spagna Betica, una delle più antiche colonie romane fuori dal territorio italico, il 21 maggio, un anno di non certa determinazione. Le possibilità attribuite dagli studiosi sono generalmente l'1, il 2 o il 3 o il 4 avanti Cristo, quindi la data è pressoché così ballerina. La più probabile è quella del 4 avanti Cristo. Il padre del filosofo Seneca il Vecchio era di rango equestre, autore di libri di conversione e di, perché no, anche altre cose che avevano a che vedere con la lingua. Si era trasferito a Roma negli anni del principato di Augusto. Fin dalla giovinezza Seneca ha problemi di salute, soggetto a svenimenti, attacchi d'asma, sarà tormentato per anni. E poi tutta la storia che riguarda anche i libri di scuola, i libri che molti di voi immagino avranno studiato, interpretato, tradotto, eccetera eccetera. Bene, oggi avremo anche ospite Morso, è un nuovo artista locale della nostra città, sarà un piacere presentarvi il suo primo album, è un giovanissimo e sarà con noi alle 10:15 nel corso del nostro appuntamento di questa mattina. Vedremo di conoscerlo meglio, perché no? Fra poco con voi l'appuntamento con le notizie, Gazzetta di Parma, insieme a Anna Pinazzi.
13: Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls

0: Everybody knows. Radio Parma. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Energia, passione.
2: Radio Parma.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Ed eccoci arrivati, primo appuntamento con la redazione di Gazzettadiparma.it. Abbiamo già in linea Anna Pinazzi, alla quale auguriamo il buongiorno e buon giovedì. Ciao Anna.
4: Eccoci qui, buongiorno a te Andrea e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora partiamo subito con le notizie e andiamo in particolare in Oltretorrente. All'ex Romanini sono infatti pronti nuovi alloggi per anziani, ben 14 appartamenti ricavati e realizzati in un'ala del vecchio ospedale. Ieri c'è stata l'inaugurazione e il progetto è stato realizzato con fondi PNRR e ASP per un totale di 3,7 milioni. E a proposito di novità in tema di strutture e servizi, all'ex federale in via 24 maggio al via i lavori a settembre. Sono previsti in arrivo, pensate, campi da basket e da tennis con un'ampia area fitness. Passiamo poi alla provincia, in particolare al caso di Bardi. Un buco da quasi 300.000 euro ha messo infatti a rischio la sopravvivenza di Villa Mater Grazie, casa protettiva attiva Bardi dal 1959. Ora la struttura è salva, ma l'ex presidente è stato condannato a 4 anni. Passiamo poi allo sport. Giocampus ieri ha compiuto 25 anni con una grandissima festa al campus. Oltre 900 studenti si sono sfidati tra quiz di logica e giochi proprio sul campo, dal calcio al basket. Una giornata davvero indimenticabile, fatta di benessere, movimento e condivisione, ed è intervenuto anche il sindaco Michele Guerra per complimentarsi del traguardo raggiunto. Una nota poi di colore, passiamo al cinema. Anche l'attore parmigiano Franco Nero sul red carpet di Cannes in occasione della prima mondiale di Roma Elastica. Il film, presentato nelle proiezioni di mezzanotte, davvero con un tifo da stadio. Tutti i dettagli li trovate sul nostro sito e sul giornale di oggi. Dalla redazione è tutto, buon ascolto.
3: A dopo Anna.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Energia, passione.
2: Radio Parma.

0: Oggi è giovedì e ogni 15 giorni torna l'appuntamento con gli amici di Non ci sto più dentro e questo progetto importante.
1: Hai voglia di un programma che parli di attualità, musica, cinema e temi sociali in modo fresco e coinvolgente?
2: Ogni giovedì alle 18.10 su Radio Parma arriva Non ci sto più dentro. Il programma fatto da noi è pensato per tutti.
3: Film da scoprire, giochi, curiosità e la rubrica Informa Salute, realizzata in collaborazione con la USL di Parma per parlare di benessere e prevenzione. E poi musica, ospiti e tante chiacchiere senza filtri.
1: Ti aspettiamo ogni giovedì alle 18.10 su Radio Parma con...
4: Non ci sto più dentro.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
8: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio.

Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.

0: vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: E allora questa mattina vi parlavo in apertura di questa sorvolata, anzi trasvolata atlantica senza scalo che arrivava insieme a un signore che si chiamava Lindbergh. È il caso di ricordarlo. Perché? Perché oggi ricorre il 99esimo anniversario da quella data e quindi in un modo o nell'altro una data che ha segnato una svolta importante nel mondo, la stagione d'oro dell'aviazione, perché questo giovane pilota americano entrò in questa stagione d'oro, vi ricordo, entrò nel vivo. Da quel momento

tutto quel periodo conobbe uno sviluppo incontenibile nel trasporto civile per scopi militari, e quella pagina storica fu un fenomeno mediatico di massa che trasformò il protagonista in una vittima della sua stessa popolarità. 20 anni dopo il celebre volo dei fratelli Wright, l'aviazione si apprestava a vivere questa fase di svolta con il boom degli anni 20 e 30 e i progressi tentati in termini di prestazioni e affidabilità nel corso della Prima Guerra Mondiale vennero messi a frutto in questo periodo. La nuova sfida era rappresentata dai voli transatlantici, per i quali c'era qualcuno disposto a pagare profumatamente, come per esempio l'imprenditore Raymond Ortig, che dal 1919 aveva messo in palio un premio di $25,000, una pazzia allora, perché avesse compiuto la prima trasvolata atlantica senza scalo, una scommessa che Charles Lindbergh, pilota di 25 anni dell'aeronautica americana, era intenzionato ad affrontare con una soluzione tecnica che in quel momento ai più sembrava una follia, al punto da soprannominarlo il pazzo volante. Il giovane figlio di immigrati svedesi benestanti era convinto che il monoplano monomotore fosse il mezzo più adatto a quel tipo di volo, perché è più affidabile e aerodinamico rispetto ai tradizionali biplano plurimotore. Dopo numerosi rifiuti trovò i finanziatori. Il modello, un monomotore ad ala e con 240 cavalli di potenza, prese il nome di Spirit of St. Louis, in onore della città del Missouri dal quale e da cui provenivano i finanziatori. La partenza venne fissata per oggi dall'aeroporto Roosevelt Field, vicino a New York. Giornali e radio di mezzo mondo costruirono un'attenzione spasmodica attorno all'evento e, che dire, un certo pessimismo aveva iniziato a farsi largo dopo il fallito tentativo di alcuni aviatori francesi. A Lindbergh andò diversamente. Esattamente dopo 33 ore e mezza di volo a una velocità di 188 km orari di media, il giovane pilota sorvolò la Torre Eiffel, atterrando nel vicino aeroporto di Le Bourget. Ad attenderlo 150.000 persone in delirio. La sua fama crebbe negli anni a seguire, parallelamente all'insofferenza per l'attenzione morbosa riservata dai media a lui e alla sua famiglia, una condizione che si fece insopportabile con la vicenda del rapimento e dell'assassinio del primogenito Charles Gaulle, che lo costrinse a trasferirsi in Europa. 5 anni più tardi l'impresa di Lindbergh venne bissata dalla connazionale Amelia Earhart, prima donna a compiere la trasvolata dell'Atlantico in solitaria. Come vedete, poi anche cose assolutamente positive si trasformano in dramma, anzi in tragedia. Così è stato per Lindbergh e così abbiamo ricordato anche questa prima trasvolata atlantica. L'ha fatto anche Ivano Fossati in un album, e in questa canzone si chiama appunto Lindbergh.

Ed eccolo qua, Lindbergh, vi ho proposto quella che si dice title track, per capirci la canzone che dà il titolo a tutto l'album, formato da 10 canzoni, 40 minuti, questa chiude l'album appunto, non certo la più famosa di quel 33 giri, c'era per esempio più famosa la canzone popolare che lo apriva, oppure Mio fratello che guardi il mondo, Ivano Fossati. Noi guardiamo anche invece le profezie, le preveggenze, sai, tutti quei personaggi che hanno sparato sentenze su una cosa o su un'altra per poi essere assolutamente così, completamente derisi da tutti coloro che conoscono queste frasi e anche dalla storia. Per esempio, parlavamo di aerei e allora dovete sapere che il generale francese Marshal Ferdinand Foch nel 1903 disse: gli aeroplani sono giocattoli interessanti ma non hanno alcun valore militare. In realtà 11 anni dopo la prima guerra mondiale cambiò per sempre il ruolo dell'aviazione militare e sono andato un po' alla ricerca anche di tutte queste profezie poi non sbagliate, proprio bocciate totalmente. Ne vedremo alcune fra qualche minuto, ce ne sono alcune davvero di particolari, fra poco qui a Radio Parma in diretta.

dietro del tempo, ma anche più semplicemente pochi anni vicino a noi, insomma si parla di 20 anni, per esempio, poi in tutti i settori ci sono di questi fenomeni che emanavano sentenze rispetto a una cosa o un'altra e poi si sono rivelati assolutamente dei, come possiamo, bidoni, possiamo dirlo. Per esempio il CEO di Microsoft, pensate, non uno qualunque, era capo di una delle aziende più come dire importanti del mondo, non solo per quanto riguarda la tecnologia. Steve Ballmer nel 2007, quando fu presentato l'iPhone, da una parte c'era un signore che lo presentava e dice questo cambierà il mondo, e aveva ragione. Steve Ballmer disse: iPhone non ha nessuna possibilità di conquistare una quota di mercato significativa, nessuna possibilità. Pensate che la realtà poi ci ha insegnato che l'iPhone è diventato il prodotto più redditizio della storia, con oltre 2 miliardi di unità vendute. Complimenti. Oppure questo, un altro molto sveglio, Ken Olsen, fondatore della Digital Equipment Corporation, nel 1977, parlando di internet e dei computer, sentite un po' la frase: non c'è nessun motivo per cui qualcuno vorrebbe avere un computer in casa propria. Complimenti. La realtà, nel 2024, pensate, sono stati venduti quasi 5 miliardi di computer, un computer personale o uno smartphone, quindi veramente ci ha visto lungo. Non erano anni tipo 1900, quando era talmente un'utopia. Parliamo del 77, i computer già esistevano. Oppure, sempre parlando di tecnologia, Western Union, ma in questo caso nel 1876, quando si parlava del telefono, questa nuova incredibile invenzione, non il portatile, non il cellulare, ma il telefono, quello senza fili, disse: questo telefono ha troppi difetti per essere considerato seriamente un mezzo di comunicazione. Il dispositivo non ha alcun valore per noi. Risultato, la realtà, rifiutarono di comprare il brevetto di Bell, perché lui fu appunto colui che propose il brevetto, per $100,000. Erano tanti, era il 1876, ma poi pensate un po' il telefono in che modo rivoluzionò l'intero mondo. Ce ne sono altre.

0: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afro funky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
1: Notizie dall'ASL di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda USL di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033. Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Bene, bene, visto che vi piacciono queste profezie più che inutili, sbagliatissime, ve ne leggo altre perché davvero alcune fanno sorridere amaramente. Per esempio, sai quando tu proponi, che ne so, un provino, una cosa, un disco, un libro, e ti viene detto assolutamente ma non, no, non va bene per noi, no, cioè proprio sei fuori strada, eccetera eccetera. Ecco, J.K. Rowling, per capirci, chi scrisse Harry Potter, 12 case editrici nel 1997, fu proposto questo libro, no? Da appunto quello che era una persona fino allora sconosciuta. Risposta quando dovevano dire ti prendo, ti pubblicizzo, ti stampo. Ecco, la risposta di una delle case editrici fu: non è abbastanza commerciale per i bambini di oggi. La realtà, Harry Potter ha venduto 600 milioni di copie ed è tra l'altro il franchise più redditizio della storia. Complimenti. Ecco, e poi ce n'è un altro. Nel 1995, attenzione, non vi sto parlando, ripeto, di secoli fa, ma del 95, quando appunto, ecco, internet già qualche barlume di che cosa fosse ce l'avevamo. Clifford Stoll di Newsweek, 1995, disse: internet non ci sarà mai, ma proprio mai, un commercio online. Niente giornali digitali, niente database attendibili. E perché mai dovrebbe rimpiazzare i libri, le biblioteche e l'informazione? Realtà, Amazon, Netflix, Wikipedia, Google, niente di tutto questo esiste, ovviamente, di questa profezia.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Ed eccoci qua perché vi racconterò qualcosa che ha a che vedere fra poco con loro.

Allora, quello che vi volevo raccontare rispetto a queste preveggenze straordinarie rispetto non solo a oggetti, come abbiamo visto qualche minuto fa, ma anche rispetto ad artisti, come vi dicevo, i tipici provini d'allora. Quando Beatles presentarono il loro provino alla Decca Records, la risposta nel 1962 fu: non ci piace il loro suono, i gruppi con le chitarre stanno passando di moda. In realtà i Beatles sono la band più influente della storia, pensate, 800 milioni di dischi venduti. Fra poco le 10 di informazione e poi morso.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario La Cronaca parliamo di un incendio all'interno di un'abitazione a Salso Maggiore in via Milano. Per cause in corso d'accertamento, la scorsa notte ha preso fuoco il piano cottura di una cucina. L'allarme è scattato poco dopo le 22.30. I vigili del fuoco di Fidenza hanno domato le fiamme. Non ci sono persone ferite o intossicate. Parliamo del grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmensi, in località Cava dei Cerri. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore in rianimazione. 14 nuovi bilocali per anziani e persone fragili nel complesso Gulli Romanini di Parma. Presentato il progetto di housing sociale promosso da ASP Parma e Comune. L'obiettivo è creare una rete di assistenza diffusa e socialità quotidiana, alternativa alle strutture tradizionali. Prevista anche la presa in carico a domicilio di altri 80 anziani grazie a strumenti tecnologici. L'investimento sfiora i 4 milioni, finanziati in gran parte dal PNRR. L'economia. Il gruppo Chiesi ha annunciato un cambiamento pianificato nella leadership del proprio CDA. Maria Paola Chiesi è stata nominata presidente succedendo ad Alessandro Chiesi, che conclude il proprio mandato dopo quasi 3 anni nel ruolo e continuerà ora a ricoprire la carica di vicepresidente. Questa nomina rappresenta una tappa significativa nella storia del gruppo, poiché Maria Paola Chiesi diventa la prima donna presidente di Chiesi. Ora gli spettacoli, la cultura, proseguendo il percorso avviato con le prime due edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, curata da Associazione 24FPS Obiettivo Cinema, torna il 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 i ritratti esposti. Siamo allo sport. Il territorio, il buon cibo. Sabato 30 maggio torna l'Ingorda, la pedalata cicloturistica lungo la Food Valley Bike tra Parma e Busseto. Due percorsi previsti, uno da 85 km con 12 tappe gastronomiche e uno più breve da 40 fino a Colorno, con 6 soste dedicate alle eccellenze del territorio. Il calcio, il Parma torna al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato domenica contro il Sassuolo al Tardini. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Cuesta, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma. A Palla in Tribuna, messaggi al 333 920 0170. E questa sera su 12 TV Parma torna l'appuntamento con Calcio e Calcio alle 21. In chiusura diamo uno sguardo al meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città sui 27-28 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: radio di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
3: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Siamo in diretta, siamo con un nostro concittadino, siamo con Alberto in arte, Morso in the Plastic Machine Music. Alberto, buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno.
0: Allora, per me è un grande piacere ospitare le novità musicali di qualsiasi tipo, qualcuno che ha qualcosa da dire, in modo particolare nel nostro territorio, che per noi è terra più che altro fertile da coltivare per tutta una serie di motivi, no? Dall'arte alla musica, allo spettacolo, all'editoria, a tutti coloro che hanno in qualche modo qualcosa da dire. Sarà poi il pubblico, come sempre, a decidere questo ci piace, questo non ci piace, ma il nostro compito è quello di offrire, visto che lo fanno in pochi, un palcoscenico, anche seppur facente parte di una radio privata, quindi una zona territoriale ben delimitata nelle FM, stiamo parlando, senza parlare di streaming, di coloro che ci ascoltano magari dall'altra parte del mondo. Allora, Morso and the Plastic Machine Music, da dove iniziamo, Alberto? Non so, dimmi tu, vorrei dare un quadro chiaro, completo e più che altro che corrisponda alla realtà di quella che è la tua arte, la tua musica. Allora, già il nome, questo Morso, ci fa pensare a qualcosa di potente, aggressivo anche. Da dove nasce la tua musica? Qual è il tuo repertorio classico? Poi ascolteremo anche qualcosa dal tuo album, parliamo di 12 pezzi, che si chiama Una vita difficile, giusto? Quindi c'è tanto da raccontare, non solo cose positive, ma anche quelle che, insomma, la vita ci prepara e ci fa affrontare ogni giorno. Quando pensiamo di non farcela, poi ci rendiamo conto che le forze in un modo o nell'altro le troviamo. Da dove iniziamo, Alberto?
1: Ma allora, tanto buongiorno. ma io partirei dal nome. Allora, il nome Morso è un nome che viene prima da diciamo, la carriera che facevo, che avevo intrapreso prima, era quella del rapper. Ho aggiunto poi The Plastic Machine Music per perché il progetto è cambiato e ho incontrato questo produttore molto, molto bravo, che poi è il produttore dei pezzi insieme a me, che si chiama Emanuele Santona, che è anche membro di una band che si chiama I Segreti. E con lui siamo riusciti a tirare fuori le canzoni che, come per tutti gli altri artisti, sono le canzoni che ti scrivi da tutta la vita con la chitarra in camera. E abbiamo messo a terra questo progetto che sta continuando, che è un progetto che si presenta con la band, è stato costruito con un'impostazione antica, diciamo, o vecchia, o comunque che per molti
0: tradizionale,
1: è passata,
0: diciamo,
1: tradizionale,
0: dai,
1: che per molti è passata, invece per me, secondo me, anche guardando il mondo, le band comunque hanno un certo tipo di importanza ancora, per fortuna, e sempre di più, un pochino, secondo me. The Plastic Machine Music deriva da il mio idolo, che è da un disco in particolare del mio maestro, forse potrei dire più che idolo, che è Lou Reed. E Lou Reed ha fatto un disco a inizio anni 70 che si chiama Metal Machine Music, totalmente sperimentale, ovviamente, 4 tracce inascoltabili. Un lavoro quasi concettuale di musica, una provocazione, insomma, e credo che adesso, invece che dell'era del metallo, siamo nell'era della plastica, e quindi Plastic Machine Music, un po' anche come gioco di provocazione con l'industria, che poi alla fine sta creando delle coppie. Invece noi vorremmo essere tornare a fare delle cose crude, oppure più sincere, oppure più suonate, oppure senza autotune, oppure queste cose.
0: Allora, in una vita difficile, questo è il titolo del CD, sembra esserci questa lotta continua, no? Tra nichilismo, bisogno d'amore al contempo. Pensi che la nostra generazione, o anche la tua, che è ben diversa dalla mia, sia più sola rispetto a quella precedente?

0: E la musica ha un potere veramente rivoluzionario e culturale. E secondo me adesso uno dei problemi grossi anche è che la musica non veicola messaggi che io non condivido e che fanno male anche agli artisti stessi, che fanno male all'autostima di una persona, che fanno male insomma in generale. Poi insomma credo che sì, siamo tutti più soli.
1: Ecco, hai citato Lou Reed, no? Quello sì. Che era poi il suo album Metal Machine Music, tra l'altro sai che hanno scoperto 10 anni prima nei Lou Reed Papers che c'era già una stesura, un abbozzo a questo album che fu poi pubblicato. Quindi Lou Reed e anche altri artisti come noi hanno, come lui, hanno sempre trasformato quello che era il disagio in estetica, no?
0: Poesia.
1: Ecco, hai avuto mai paura che il dolore possa diventare poi una certa dipendenza creativa, possa servire a quello anche?
0: Allora, credo che il dolore ci accompagna comunque in generale per tutta la vita e quindi non si può evitarlo. Però sicuramente ho avuto momenti in cui mi sono detto voglio soffrire o avrei bisogno di soffrire in questo momento per sentirmi più artista in un certo senso.
1: Qualcosa che insomma serva poi a farti uscire quello che hai dentro.
0: Sì.
1: Allora, cominciamo ad ascoltarci qualcosa da questo album. Ho scelto il pezzo che si chiama Non vedi, se vuoi presentarlo minimamente, poi lo ascoltiamo.
0: Certo. Non vedi un pezzo prodotto insieme a appunto Emanuele Santona. È un pezzo che ho scritto, uno dei pezzi scritti in cameretta con la chitarra e poi arrangiato, e fondamentalmente parla di quello di cui abbiamo parlato fino adesso, insomma del trasformare il nichilismo in un qualche modo in poesia.
1: Non vedi, morso.

0: follia, passione.
1: Radio Parma.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
9: Allora, abbiamo ascoltato Non vedi, primo pezzo in fase d'ascolto di questa mattina. Adesso abbiamo il GR dall'Italia dal mondo, ma vorrei riuscire ad ascoltare un altro pezzo, che è Amore 24, Alberto.
10: Amore 24 ore è un
9: 24 ore, sì, scusa, 24
10: no,
9: ore.
10: No, perché non è stato scritto in modo che non si capisce tanto. Sarebbe Amore 24 ore, è una classica canzone d'amore in un certo senso. La lettura che si può fare è quella comunque l'amore 24 ore come un po' l'amore moderno, cioè quell'amore che poi finisce in pochissimo tempo perché si ha paura di impegnarsi, perché c'è tutta una serie di fattori culturali anche adesso che spingono questo, e poi c'è un parallelismo con la droga e con tutto quello che ci crea una finta felicità o che comunque dà una soluzione ma che dura poco.
9: Amore 24 ore insieme questa mattina, poi ci ritroveremo dopo il GR con un altro pezzo che si chiama Come Se.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo. Violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Tra i primi ad essere rilasciato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che è arrivato a Fiumicino rivela: abbiamo subito torture vere e proprie.
5: Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua. Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Mentre noi subivamo tutto questo, il nostro pensiero era sempre a Gaza e ci dicevamo che a Gaza è molto peggio.
3: Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attende la risposta giusta dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua. Un'apparente frenata all'ennesima dopo l'annuncio di 24 ore prima, con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.
4: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
3: Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
4: Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto, chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Ettore Alessandro Sorrentino, trovato morto nel settembre 2025. L'unico indagato, Matteo Borrelli, 38 anni, ora rischia il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato ucciso forse per un addebito di droga.
3: Voltiamo pagina, un'ondata di calore con fenomeni che in genere si vedono a luglio. Queste, secondo gli esperti, le previsioni per il weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi si attendono punte di 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana zero termico a 4.000 metri sulle Alpi occidentali, come in pieno luglio. Una marcata anomalia termica. Da nord a sud i termometri registreranno valori di 4-5 gradi superiori alle medie climatologiche del periodo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: E Alberto in arte morso, ricordiamo ti chiama Alberto in modo molto familiare, vicino. Alberto, allora, come sei, che cos'era, che cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato un'altra canzone d'amore, sempre scritta, una delle canzoni a cui sono più legato, sempre scritta nella mia cameretta e poi arrangiata con Santona. È una canzone che parla della frustrazione di un ragazzo, o potrebbe essere anche di una ragazza, nel sentirsi sempre quello sbagliato, ma soprattutto quasi come se il protagonista sapesse che non riuscirà a trovare l'amore e che paradossalmente tutti riescono a trovare l'amore dopo aver incontrato lui. E questo di base. Una grande frustrazione d'amore.
0: Ecco, io leggevo un po' i tuoi testi, no? E c'è una cosa comune a molti adolescenti. Quanti anni hai, Alberto?
1: 27.
0: 27 anni, ce n'è tanta in tanti adolescenti, dicevo, quelli della tua età, no? C'è questa rabbia interiore che però non sembra urlata a caso. Da che cosa è che nasce veramente?
1: Ma la rabbia sicuramente per questo mondo, per come vanno le cose in questo mondo, per come quelli della nostra generazione, il mondo ci sembra, o il futuro ci sembra una minaccia, no? Parafrasando Galimberti, non è più una promessa, è una minaccia, quindi secondo me la nostra rabbia è la rabbia di chi sta vedendo il mondo crollare e impotenti cerchiamo di muoverci in un qualche modo per cercare. C'è chi si droga, chi dimentica, chi cerca di dimenticare, chi combatte forse per motivazioni o diciamo un po' di moda. Ma comunque la rabbia che proviamo è quella di essere stati abbandonati in un mondo che gli altri stanno distruggendo.
0: Ecco, se tuo padre Giorgio, che conosciamo molto bene, non ti avesse fatto ascoltare Jeff Buckley, e che salutiamo naturalmente, non ti avesse fatto ascoltare Jeff Buckley, Pink Floyd, Lou Reed, pensi che Alberto sarebbe diventato comunque morso oppure no?
1: No. Secco.
0: Quindi gli devi molto, secco. Gli devi molto, immagino.
1: Io no? Penso, in un certo senso io dico sempre così, cioè nel senso che lui un po' mi ha ammalato, come ogni padre, ogni genitore, diciamo, scarica cose anche negative sul figlio o sui figli. Però mi ha dato la cura per tutto, mi ha dato la cura a qualsiasi dolore. Mi ha dato la possibilità di sublimare il mio dolore ascoltando musica e dandogli un valore anche molto più alto di quello che solitamente le persone forse danno, che è quella di un sottofondo per la vita, no? O per eventi o per cose, no? Mi ha insegnato che la musica è vita e questo mi ha salvato la vita varie volte e credo che me la salverà ancora per tanto tempo.
0: Ecco, nei tuoi riferimenti si parla, c'è molta, molta oscurità, ma anche molta poesia, no? Quindi pensi che la sensibilità oggi venga ancora vista come una forza oppure come una debolezza?
1: No, totalmente come una debolezza. Poi dipende a chi lo chiediamo, però sicuramente per la sensibilità è diventata, o forse sempre stata, non lo so, scambiata con la debolezza e in un mondo dove tu devi essere il migliore in tutto, devi farti da solo, non devi chiedere niente a nessuno, essere sensibili crea un po' di handicap forse. Allo stesso tempo la sensibilità è l'unica cosa che un artista ma penso anche un dottore piuttosto che un falegname debba avere la sensibilità sviluppata. Diciamo che in questo momento storico cercano di la sensibilità, l'empatia, cercano di non fartela imparare o di oscurarla, diciamo, perché non è molto, le persone che stanno bene non comprano le cose.
0: Si ha bisogno di poco in realtà, sì. No? Questa è la verità. Allora, hai parlato di questo periodo e allora lo ributto sul piano, in questo caso musicale. Il post-punk sta vivendo una seconda vita, no? Fuori, sì, dall'Italia. Secondo te perché qui da noi certi linguaggi arrivano più tardi?
1: Allora, io... è una bella domanda, nel senso che io me lo chiedo molto e leggo molto, ascolto molto persone che parlano di questo. C'è da dire che l'Italia forse non è mai stata noi abbiamo una tradizione di cantautori, abbiamo anche una tradizione di soprattutto qua nel nostro territorio Reggio, piuttosto che di rock, no? Di anche post-punk come i CCCP. Probabilmente l'Italia cioè dobbiamo dirci anche un po' forse le cose come stanno, nel senso che se il Rinascimento è italiano, la musica moderna è inglese e americana. Non so come... lo so che sembra una cosa un po'... però loro hanno portato al massimo della bellezza la musica moderna, quindi dal blues in avanti. Hanno gli americani e gli inglesi hanno creato... il meglio probabilmente, e forse perché noi non abbiamo, Enrico Silvestrin dice questa cosa qua che secondo me è verissima, non abbiamo gli ascolti dell'estero, cioè noi non sappiamo che cosa, una cosa che dice sempre che mi fa molto ridere, se un italiano si incontra con un inglese o con un americano non sanno di cosa parlare di musica, perché l'italiano non sa cosa ascolta l'inglese e l'americano. E assolutamente l'americano e l'inglese non sa che cosa ascolta, non ci sono gli stessi riferimenti musicali, ecco, quindi questo secondo me, perché comunque all'estero appunto, cioè ci sono gli Idols piuttosto che i Viagra Boys, piuttosto che Emily and the Sniffers, tutta la parte australiana, i Geez, che non so come si dice, insomma... credo che poi il post-punk sia veramente, questo è un mio punto di vista, sia davvero il genere per il mondo che sta finendo. Penso sia il genere più conforme a quello che stiamo vivendo tutti nel mondo, una specie di specchio vero di quello che è. E all'interno del post-punk comunque puoi utilizzare la rabbia e la violenza che questo mondo ci butta addosso per appunto sublimarla e mandare messaggi ed essere importanti nella vita delle persone, non solo, ripeto, un sottofondo da ascensore, come diceva Lou Reed.
0: Allora, ultima domanda, ultimo pezzo d'ascolto, se dovessi descrivere questo tuo Una vita difficile, non come disco ma come stato mentale, che parola useresti, Alberto?
1: Solitudine.
0: E su questa, che ci auguriamo tu senta sempre meno andando avanti con l'età, anche perché 27 anni sai quanti ci farebbero la firma per cominciare a rivedere, ma questo si sa dopo purtroppo, no? Tornare indietro e dire resettiamo sarebbe diversa per tanti. Ti auguriamo che tutto quello che hai dentro si trasformi in un mare calmo di soddisfazioni, però non di apatia. E allora, Una vita difficile, 12 pezzi con Morse and the Plastic, ricorda tu il nome per intero, visto che è tuo, Plastic Machine Music.
1: Morse and the Plastic Machine Music.
0: Teneteli d'occhio quando li vedete in qualche locale, non solo della zona, beh, provate a vedere.
1: Sì, noi ci vediamo per chi vuole venire il 5 giugno allo Splinter CDC in Via Lementana per un concerto post-punk.
0: Allora, Di Nuovo Solo è il pezzo con il quale ci salutiamo, Alberto, se vuoi presentarcelo.
1: Ma credo che sia esattamente quello di cui abbiamo parlato fino adesso, la sintesi di quello di cui abbiamo parlato fino adesso.
0: Alberto, grazie e buona vita.
1: No, allora. Grazie a te.

0: energia, passione.
1: Radio Parma. Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
5: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti...
0: I gatti vostri.
1: A domani con i gatti vostri.
2: E noi ci salutiamo qua, giusto giusto il tempo per ricordarvi che fra pochi, pochissimi minuti, il tempo della prossima canzone, con voi sarà la redazione di 12 TV Parma per darvi le ultime novità delle notizie del nostro territorio. Noi ci sentiamo questa notte alle 22 come sempre con Hot Chili, in caso contrario domani sarà l'ultimo appuntamento della settimana, sarà già venerdì alle 9. Vi aspetto, a prestissimo, ciao!

0: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario La Cronaca parliamo di un incendio all'interno di un'abitazione a Salso Maggiore in via Milano. Per cause in corso d'accertamento, la scorsa notte ha preso fuoco il piano cottura di una cucina. L'allarme è scattato poco dopo le 22:30. I vigili del fuoco di Fidenza hanno domato le fiamme. Non ci sono persone ferite o intossicate. Parliamo del grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmense, in località Cava dei Cerri. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore in rianimazione. 14 nuovi bilocali per anziani e persone fragili nel complesso Gulli Romanini di Parma. Presentato il progetto di housing sociale promosso da ASP Parma e Comune. L'obiettivo è creare una rete di assistenza diffusa e socialità quotidiana, alternativa alle strutture tradizionali. Prevista anche la presa in carico a domicilio di altri 80 anziani grazie a strumenti tecnologici. L'investimento sfiora i 4 milioni, finanziati in gran parte dal PNRR. L'economia. Il gruppo Chiesi ha annunciato un cambiamento pianificato nella leadership del proprio CDA. Maria Paola Chiesi è stata nominata presidente, succedendo ad Alessandro Chiesi, che conclude il proprio mandato dopo quasi 3 anni nel ruolo e continuerà ora a ricoprire la carica di vicepresidente. Questa nomina rappresenta una tappa significativa nella storia del gruppo, poiché Maria Paola Chiesi diventa la prima donna presidente di Chiesi. Ora gli spettacoli, la cultura, proseguendo il percorso avviato con le prime 2 edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, curata da Associazione 24 FPS Obiettivo Cinema, torna il 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 i ritratti esposti. Siamo allo sport. Il territorio, il buon cibo. Sabato 30 maggio torna l'Ingorda, la pedalata cicloturistica lungo la Food Valley Bike tra Parma e Busseto. 2 percorsi previsti, uno da 85 km con 12 tappe gastronomiche e uno più breve da 40 fino a Colorno, con 6 soste dedicate alle eccellenze del territorio. Il calcio, il Parma torna al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato domenica contro il Sassuolo al Tardini. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Cuesta, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma. A Palla in Tribuna, messaggi al 333 92 00 170. E questa sera su 12 TV Parma torna l'appuntamento con Calcio e Calcio alle 21. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città sui 27-28 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo italiano, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Crotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, le parole di Crotenuto all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
3: Tutti i governi di tutto il mondo, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, è solo prospettive di guerra. Invece questi ragazzi ci stanno veramente piantando semi di pace.
1: Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe recarsi in visita ufficiale a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un già nelle prossime settimane, lo ha riferito all'agenzia sudcoreana Yonhap, un alto funzionario governativo di Seoul. La missione diplomatica punta a consolidare i rapporti economici tra le due nazioni e a mediare le delicate relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. L'incontro segue i recenti colloqui di Xi con Donald Trump sulla denuclearizzazione e il vertice bilaterale a Pechino con Vladimir Putin.
2: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella mattinata di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
1: Persone travolte a Modena da un'auto. Salim El Kudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto.
2: Caso Nessy Guerra, l'ex marito Tamer Hamuda ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata fanpage rivela: lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo.
1: Voltiamo pagina. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della quarta edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e saperi. L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Hai voglia di un programma che parli di attualità, musica, cinema e temi sociali in modo fresco e coinvolgente?
2: Ogni giovedì alle 18.10 su Radio Parma arriva Non ci sto più dentro. Il programma fatto da noi è pensato per tutti.
3: Film da scoprire, giochi, curiosità e la rubrica Informa Salute, realizzata in collaborazione con la USL di Parma per parlare di benessere e prevenzione. E poi musica, ospiti e tante chiacchiere senza filtri.
1: Ti aspettiamo ogni giovedì alle 18.10 su Radio Parma con...
4: Non ci sto più dentro.

0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Notizie dall'ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda USL di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033. Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Anna Pinazzi. Partiamo subito con l'allarme della CGIL. I tagli al personale ATA in arrivo a Parma e provincia per l'anno scolastico 2026-2027, con un calo di 12 collaboratori scolastici dovuto al crollo demografico e ai nuovi parametri ministeriali che colpiscono duramente anche le aree montane. Nonostante la tenuta delle segreterie con un lieve aumento di assistenti amministrativi, il sindacato contesta l'insufficienza degli organici a fronte delle reali esigenze scolastiche. Passiamo poi invece al tema della sicurezza e alle notizie che ci sono arrivate dai carabinieri questa mattina. I militari hanno arrestato un 31enne italiano per evasione dalla detenzione domiciliare. L'uomo era stato segnalato in Viale Mentana mentre tentava di aprire le portiere delle auto ferme al semaforo, sostenendo di cercare un taxi. Bloccato dai militari, il controllo della banca dati ha rivelato che il 31enne doveva trovarsi in provincia di Trento per scontare una pena residua di oltre 4 anni per vari reati gravi. È stato condotto nel carcere di Parma. Passiamo poi a Medesano. Una violenta lite all'interno di un bar ha causato panico tra i clienti quando un 59enne ha estratto una pistola, rivelatasi poi una scacciacani priva di tappo rosso. Identificato dai carabinieri grazie alle telecamere, l'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi, con il conseguente sequestro del dispositivo. Arriva poi sempre dalla provincia, da San Secondo, l'allarme della sindaca Zucchi, che chiede ai cittadini di rimanere in allerta. Negli ultimi giorni infatti si sono registrati nuovi tentativi di occupazione abusiva di case disabitate. L'invito è di segnalare movimenti sospetti alle forze dell'ordine. E poi una nota curiosa: abbiamo scoperto che la nuova rotatoria di Via Mantova è stata ironicamente ribattezzata Rotonda della Morte su Google Maps, riflettendo il forte malcontento degli automobilisti per la viabilità di quel tratto. Dalla redazione di GazzettaDiParma.it è tutto, buon ascolto.
1: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 12:02.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario La Cronaca parliamo di un incendio all'interno di un'abitazione a Salso Maggiore in via Milano. Per cause in corso d'accertamento, la scorsa notte ha preso fuoco il piano cottura di una cucina. L'allarme è scattato poco dopo le 22:30. I vigili del fuoco di Fidenza hanno domato le fiamme. Non ci sono persone ferite o intossicate. Parliamo del grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmense, in località Cala dei Cerri. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore in rianimazione. 14 nuovi bilocali per anziani e persone fragili nel complesso Gulli Romanini di Parma. Presentato il progetto di housing sociale promosso da ASP Parma e Comune. L'obiettivo è creare una rete di assistenza diffusa e socialità quotidiana, alternativa alle strutture tradizionali. Prevista anche la presa in carico a domicilio di altri 80 anziani grazie a strumenti tecnologici. L'investimento sfiora i 4 milioni, finanziati in gran parte dal PNRR. L'economia, il gruppo Chiesi ha annunciato un cambiamento pianificato nella leadership del proprio CDA. Maria Paola Chiesi è stata nominata presidente succedendo ad Alessandro Chiesi, che conclude il proprio mandato dopo quasi 3 anni nel ruolo e continuerà ora a ricoprire la carica di vicepresidente. Questa nomina rappresenta una tappa significativa nella storia del gruppo, poiché Maria Paola Chiesi diventa la prima donna presidente di Chiesi. Ora gli spettacoli, la cultura, proseguendo il percorso avviato con le prime 2 edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, curata da Associazione 24 FPS, Obiettivo Cinema, torna il 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 i ritratti esposti. Siamo allo sport, il territorio, il buon cibo. Sabato 30 maggio torna l'Ingorda, la pedalata cicloturistica lungo la Food Valley Bike tra Parma e Busseto. 2 percorsi previsti, uno da 85 km con 12 tappe gastronomiche e uno più breve da 40 fino a Colorno, con 6 soste dedicate alle eccellenze del territorio. Il calcio, il Parma torna al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato domenica contro il Sassuolo al Tardini. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Cuesta, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma. A Palla in Tribuna, messaggi al 333 920 0170. E questa sera su 12 TV Parma torna l'appuntamento con Calcio e Calcio alle 21. In chiusura diamo uno sguardo al meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città sui 27-28 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
9: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
7: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
12: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
14: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e della giornalista de Il Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
1: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
3: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti sulla dei costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Tre settimane fa al Ministero, chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono.
2: A Milano un uomo risultato positivo ai test per droga ed alcol ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo e una delle due donne è stata sbalzata ad oltre 10 metri dal luogo dell'impatto. Dopo essersi allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
1: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
2: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno, ovviamente, ha sottolineato. Le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
1: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi Nove Azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie, anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone Alex De Minoa.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
4: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
4: Sono le 13:00.
5: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura la cronaca. I carabinieri di Collecchio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 59enne per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. È successo dopo una lite in un locale di Medesano. L'uomo ha estratto una scacciacani per intimidire un altro cliente. Adesso parliamo di un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione a Salso Maggiore, in via Milano. Per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco il piano cottura di una cucina. L'allarme è scattato ieri sera, poco dopo le 22:30. Sul posto i vigili del fuoco di Fidenza, che hanno domato le fiamme. Non ci sono persone ferite o intossicate. Torniamo sul grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmense, in località Cadei Cerri. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore, in rianimazione. Parliamo di trasporti. Le associazioni di categoria FAI Emilia, FITA CNA Parma e la categoria autotrasporti di Confartigianati Imprese Parma hanno confermato oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta presso lo scambiatore nord di Parma, la totale adesione al fermo dei servizi di trasporto merci in programma da lunedì 25 maggio. Inviteremo tutti i nostri associati a tenere i camion fermi nei piazzali. Venerdì pomeriggio attendiamo risposte dal governo. È da tempo che aspettiamo questo incontro, afferma il presidente FAI Emilia, Leonardo Lanzi. La cultura. Proseguendo il percorso avviato con le prime due edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, torna fino al 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 i ritratti esposti. Siamo allo sport. Il calcio. Il Parma torna al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Cuesta, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci però sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma. Alle 21 torna Calcio e Calcio. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città sui 27-28 gradi. In arrivo però nel weekend un'ondata di caldo intenso, previsti più di 30 gradi a inizio settimana. Tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
5: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
2: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento da Keziota a Eilat per l'imbarco sui charter della Turkish. Lo conferma la Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Keziota e sono presenti in aeroporto. Già rientrati in Italia il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, ha detto l'esponente pentastellato all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
3: Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza.
1: A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, Teheran sta ricostruendo le sue forze armate più rapidamente del previsto. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persiano, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano.
2: Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona e in molti comuni. Le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco.
1: Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. I PM hanno proposto appello al Tribunale del riesame.
2: La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia.
1: Secondo l'Istat, nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini pur desiderandoli. L'Istat segnala come tra i 9,8 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro, solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita, ovvero il 5,5%. Il 62,2% ha invece rinunciato ad avere figli desiderati per problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: oceanica.
1: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Voglio più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 14 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura la cronaca. I carabinieri di Collecchio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 59enne per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. È successo dopo una lite in un locale di Medesano. L'uomo ha estratto una scacciacani per intimidire un altro cliente. Adesso parliamo di un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione a Salso Maggiore, in via Milano. Per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco il piano cottura di una cucina. L'allarme è scattato ieri sera, poco dopo le 22.30. Sul posto i vigili del fuoco di Fidenza che hanno domato le fiamme. Non ci sono persone ferite o intossicate. Torniamo sul grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmense, in località Cadei Cerri. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore, in rianimazione. Parliamo di trasporti. Le associazioni di categoria FAI Emilia, FITA CNA Parma e la categoria autotrasporti di Confartigianati Imprese Parma hanno confermato oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta presso lo scambiatore nord di Parma, la totale adesione al fermo dei servizi di trasporto merci in programma da lunedì 25 maggio. Inviteremo tutti i nostri associati a tenere i camion fermi nei piazzali. Venerdì pomeriggio attendiamo risposte dal governo. È da tempo che aspettiamo questo incontro, afferma il presidente FAI Emilia, Leonardo Lanzi. La cultura. Proseguendo il percorso avviato con le prime due edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, torna fino al 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 i ritratti esposti. Siamo allo sport. Il calcio. Il Parma torna al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Cuesta, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci però sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma. Alle 21 torna Calcio e Calcio. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città sui 27-28 gradi. In arrivo però nel weekend un'ondata di caldo intenso, previsti più di 30 gradi a inizio settimana. Tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto. Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
0: Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
4: Buon pomeriggio, ciao a tutti. Eccoci qui per una nuova puntata di Palla in Tribuna, la terz'ultima della stagione, perché vi ricordo, finito il campionato, lunedì sarà il momento dei saluti, dei bilanci, e invece dopo prendiamo la pausa estiva, ma poi c'è il TG Sport, sono tanti altri modi per informarsi sulle frequenze di 12 TV Parma e ovviamente anche di Radio Parma. Allora, 333-92-00170, la puntata di Palla in Tribuna di oggi naviga tra, insomma, i ragionamenti di fine stagione e anche quelli per il futuro. Inutile nasconderlo, il tema che tiene banco è il futuro dell'allenatore. Partiamo da una base del fatto che l'allenatore è sotto contratto con il Parma, è un'opzione per il 2028, e quando c'è nero su bianco, insomma, è sempre la cosa che conta di più, no? E poi tutto il resto è da capire, da approfondire. C'è anche chi ha parlato di colloqui, di incontri nelle ultime ore. Un vero e proprio incontro, da quello che abbiamo potuto appurare, non c'è stato nelle scorse ore. Diciamo che si sono incrociati a margine di un torneo di alcuni panel, non padel, panel, le presenze del presidente Kraus, dell'amministratore delegato Cherubini e dell'allenatore Cuesta, però non è detto che ci sia stato un vero e proprio vertice per fissare, puntellare il futuro o magari sparigliare, ribaltare il tavolo. Quindi, insomma, siamo in attesa, un po' come lo erano i tifosi l'altra sera alla festa del centro di coordinamento, di capire da quale base partirà la nuova stagione del Parma. Probabilmente lo capiremo in maniera più precisa, se non nelle prossime ore, dopo la partita con il Sassuolo. Di questo e molto altro si parla oggi. C'è anche la partita col Sassuolo, ma naturalmente nel caso del Parma è più un discorso di bilanci, di fine stagione, di capire cosa accadrà adesso, chi resterà, chi partirà, chi ha fatto bene, chi meno bene. Lo proviamo a fare così, pian pianino, nel corso della nostra puntata, con i vostri messaggi, come vi ho già detto, 333-9200-170, per quella che è stata quest'anno una stagione di Palla in Tribuna ricchissima di spunti arrivati davvero dai nostri ascoltatori, e questo ci fa un piacere immenso. Allora, per inquadrare un po' la situazione, andiamo a pescare il servizio del TG Sport di 12 TV Parma e poi iniziamo con i nostri ospiti. Tra pochissimo il servizio.
10: Sono cose belle che accadono e fanno piacere, e spero di continuare a viverne altre ancora.
11: A suggello di un'annata speciale per Edoardo Corvi è arrivata anche l'inaugurazione di un Parma Club a Lesignano Bani, ma con sede ancora da definire, che tuttavia graviterà attorno alla sua Felino. In molti si aspettano che il portiere classe 2001 giochi titolare domenica al Tardini nell'ultima di campionato contro Sassuolo. Lui non si sbilancia, ma intanto tira le somme di un campionato che resterà ben impresso nel suo cuore.
10: È stata una grande annata a livello sia personale che di squadra, che abbiamo raggiunto l'obiettivo della salvezza 4 giornate in anticipo. E ho tanti momenti impressi nella mente, come l'esordio, passando per la partita contro la Fiorentina in casa, e la parata su Del Prato a Bologna con il derby vinto, e poi la vittoria a San Siro contro il Milan a porta inviolata. Credo che in pochi l'abbiano fatto, e sono dei momenti che non mi scorderò mai.
11: Una stagione nella quale, dopo le difficoltà iniziali, sono arrivati i risultati e la salvezza anticipata.
10: Siamo cresciuti tramite il lavoro, tramite il gruppo, e siamo una squadra giovane, e c'era da magari far capire a qualcuno la categoria, cosa volesse dire giocare in Serie A, e man mano, grazie anche all'aiuto dello staff, ci siamo riusciti e abbiamo raggiunto il risultato.
11: Quel che continua a tenere banco è il tema della permanenza di Carlos Cuesta sulla panchina gialloblu. Ancora non vi sarebbe nulla di certo, se non che Kyle Kraus è in Italia e che questi saranno i giorni decisivi per pianificare il futuro.
0: Palla in Tribuna.
4: Eccoci qua allora, Palla in Tribuna, arrivano i primi messaggi, questo è del nostro amico Luca, secondo me mi dà la designazione, sì, bravo Luca. Allora, la partita col Sassuolo sarà arbitrata dal signor Nicolò Turrini di Firenze, arbitro esordiente. È una partita che di pressioni non ne ha. Quindi in bocca al lupo al direttore di gara. Tra poco altri messaggi. Adesso il nostro primo ospite, con grandissimo piacere, ritrovo Vincenzo Pincolini. Ciao Pinco.
12: Ciao Marco, ciao a tutti i radioascoltatori.
4: Allora, come va questo finale di stagione? Tempo un pochino di bilanci, che voti dai al Parma?
12: Ma io do un bel voto, è tutto sommato un voto in crescita. Certo, avremmo voluto tutti vedere la squadra giocare diversamente, però la squadra è cresciuta. Io penso che la società possa essere contenta del miglioramento di diversi giocatori individualmente, ecco. Poi il risultato sicuramente è positivo. Io penso che con una squadra così, forse dall'inizio sempre un po' per scaramanzia, ma l'asticella doveva essere messa un po' più alta che non solo sulla salvezza, perché abbiamo una squadra che rispetto a quattro o cinque squadre, insomma, abbiamo più giocatori noi, perché piano piano sono venuti fuori e hanno dimostrato di essere capaci. Sull'allenatore, che in questi giorni, oggi leggevo, c'è una pagina sul Tutto Sport, ieri c'era una pagina sulla Gazzetta, quindi è un allenatore molto giovane, perché veramente quando pensiamo all'età, ragazzi, cioè è un'età ancora giovane per un giocatore quasi, quindi
4: sì,
12: pensa,
4: sì.
12: E lui oggi racconta un po' la sua storia sul Tutto Sport, Tutto Sport ne tesse le lodi, mentre ieri un po' la Gazzetta lo metteva un po' più in discussione, ecco. Io francamente faccio fatica a pensare che un allenatore così giovane, dopo un primo anno così, cioè ci hai fatto una scommessa che sicuramente non l'hai persa.
4: Certo.
12: E probabilmente io penso, dal proprio idea mia, che ci sia molto margine per migliorare, ecco. E quindi secondo me si dovrebbe ripartire da questo allenatore, perché ieri ad esempio faceva dei nomi la Gazzetta, che sarebbe un altro ripartire. Ecco,
4: Abate Aquilani faceva la Gazzetta.
12: Esatto. Cioè, secondo me sono allenatori che conoscono poco la Serie A, si hanno giocato in Serie A, però per dire, anche oggi, leggendo le belle parole, perché io ho sempre avuto l'impressione, anche dalla comunicazione che tiene questa, di una persona intelligente, di una persona molto educata, molto misurata, e sicuramente, per dire, può ancora imparare molto in quel mestiere. E quindi sono veramente curioso di vedere che tipo di allenatore può venire fuori, ecco. Noi siamo troppo abituati agli allenatori che si strappano la giacca, che danno i pugni sulle panchine, che corrono da una parte all'altra, ma se guardiamo in Premier League non ci sono queste cose qua. Nei campionati importanti, gli allenatori importanti non sono più così, cioè la stessa Mourinho sta tornando al Real Madrid, ma sembra già un allenatore un po' datato rispetto ad altre comunicazioni, ad altri comportamenti ed anche ad altri tipi di gioco. Perché per dire, io che sono milanista, quest'anno non ho visto un giocatore crescere al Milan, ho visto una partita dignitosa, cioè, e parliamo del Milan, quindi tutto sommato noi a Parma possiamo lamentarci molto meno.
4: Chi è cresciuto di più secondo te? Un singolo che è cresciuto più degli altri nel Parma quest'anno?
12: Ma io non conoscevo Troilo, ad esempio. Troilo è un giocatore, sì, con qualche puoi anche avere qualche dubbio, però se si arrangia con tutti e due i piedi, è molto forte fisicamente, soprattutto in una difesa 3 combinato con qualcuno un po' rapido di accanto, può giocare alla grande. Cioè, per dire, Keita si è confermato, perché Keita ha giocato con una continuità incredibile. Io poi sono sempre stato tifoso di Bernabé e lo mettono in croce, secondo me è solo stato bravo ad accettare e ad impegnarsi in un ruolo che non è il suo, ecco. E ci sta, perché se te lo chiedono, se tu sei un giocatore che riconosci che questa è un'esigenza, per dire, la fai. Sarei curioso di vedere il centravanti con 20 palle che arrivano dalle fasce, ecco. Sì. Perché io penso che anche quello l'abbiamo visto impegnarsi da matti, l'abbiamo visto fare belle cose, l'abbiamo visto aiutare la difesa quando c'era bisogno. Quindi, cioè, sono tutte cose da cui si può partire, ecco. La riconferma di Del Prato, che è diventato per dire, puoi chiudere gli occhi, gli dai sempre 6.5-7, qualche sì, volta sì, qualcosa sì, di più, e quindi sono giocatori che ti danno in porta le ultime partite. Suzuki ha fatto dei colpi incredibili, proprio anche anche partite dove abbiamo perso, per dire le ultime con squadre importanti, è riuscito a mettersi in evidenza. Per cui c'è tutta una serie di giocatori, qualcuno che poi ha avuto purtroppo storie di infortuni, sì, ecco, su quello vabbè, è un po' una costante per tutti, però per dire una squadra che non ha le coppe, qualcosa, qualche infortunio di meno dovrebbe avercelo.
4: Pinco, ti chiedo questo perché, come sappiamo, la critica è composta spesso da tifosi che, per cercare da ragione alla propria tesi, magari non rimuovono neanche un pochino delle proprie convinzioni. Allora c'è chi dice il Parma aveva una squadra molto forte e questa ha fatto il minimo possibile e non ha giocato bene. C'è chi dice il Parma aveva una squadra veramente molto più scarsa che l'anno scorso e l'allenatore ha fatto un miracolo. A volte poi la verità in questo percorso sta in mezzo. Secondo te, tra le due opzioni, da che parte però leggermente pende di più un po' la bilancia? Cioè dove iniziano i meriti del tecnico e dove invece quelli del club?
12: Secondo me, allora, noi siamo, io quest'anno diciamo che do un voto largamente sufficiente a tutto il club e soprattutto sì, mi baso su quello che hanno fatto a gennaio, perché a gennaio l'ho già ribadito, per dire, contro quello che non dobbiamo prendere prestiti secchi eccetera eccetera eccetera, siamo andati a prendere due giocatori super funzionali che all'inizio mancavano. Io mi ricordo che c'è stata anche la polemica perché all'inizio, proprio in una trasmissione, avevamo detto che questo Parma, era settembre-ottobre, mancava di un paio di giocatori d'esperienza, anche giocatori non super campioni ma che dessero un pochino di sicurezza a questo gioco, e sono arrivati proprio a gennaio giocatori che si sono dimostrati funzionali, e anche, per dire, Nicolussi Caviglia è giovane, sì, sì, sì, però conosceva già il nostro calcio, per dire, come sono arrivati si sono inseriti lui e Strafezza. Quindi questo io non credo che siano due giocatori chiesti dall'allenatore, perché probabilmente li conosceva poco. Quindi la società che gli dice stai tranquillo che ti aiutiamo, sì, perché come diceva il vecchio Soliano, che diceva no, io non prenderò mai, detto, devo, l'allenatore deve raccontare a me che tipo di giocatore sì, vuole, sì, poi sì, ci penso io, no? Esatto. Nel senso, io devo essere, perché il mercato lo vede probabilmente meglio uno che vede tante partite, che segue tanti giocatori, rispetto all'allenatore che vede sempre la sua squadra, insomma.
4: Ti chiedo questo perché tu il calcio lo conosci come le tue tasche, e a volte anche di fronte a uno scenario di certezza come quello che abbiamo davanti, perché abbiamo un allenatore che ha un altro anno di contratto e un'opzione su quello dopo, però a volte succede che il banco salta. Secondo sì, te ti chiedo come va a finire appunto questo discorso, e perché potrebbero esserci delle basi di incertezza legate alla permanenza sulla panchina del Parma di questa?
12: Guarda, io se fossi uno dei consiglieri del presidente di Krause, gli direi di andare avanti con tutto questo gruppo. Forse, non so se c'è la grossa occasione, può vendere il portiere. Perché? Perché secondo me Keita con un anno in più, per dire, lo stesso, anche il centravanti, sì, con sì, il centravanti con un anno in più, con una squadra che gioca un po' più per lui, no? Con qualche gol in più, sono giocatori che da una cifra potrebbero passare a un'altra cifra, sì, e da un interesse dai campionato italiano si passerebbe invece al negozio di lusso a via Monte Napoleone con la Premier League, insomma, ecco.
4: Ho capito.
12: Cioè, sono giocatori che hanno fatto molto bene ma che hanno ancora margini, quindi proprio anche in un discorso di incominciare a portare a casa un po' di quei tantissimi soldi che dobbiamo riconoscere la proprietà ci ha messo, a volte, per dire, spesi anche male, però insomma gli errori si fanno sempre. Sono giocatori che, restando a Parma in un contesto, sì, come ad esempio nelle ultime partite, purtroppo la squadra ha anche perso, però vediamo la squadra che gioca un po' più all'attacco, ci sono sì, delle variazioni, dei miglioramenti. Ecco, partire con questa squadra per un altro campionato, sarei molto curioso di vedere il valore sia dell'allenatore, che anche lui con un altro anno fatto bene, fatto meglio casomai dal punto di vista del gioco, ma non dobbiamo dimenticare che lui era veramente all'esordio come allenatore.
13: Sì.
12: I cambi di una partita non li aveva mai fatti, e quindi ragazzi non è così facile. Tante volte dalla tribuna o dalla curva si pensa che stare in panchina sia solo una questione di scegliere i giocatori e non c'è la comunicazione settimana per settimana, farli lavorare, vederli crescere, tenerli motivati quando non giocano, cioè è una situazione complessa, altrimenti farebbero tutti gli allenatori.
4: L'ultimissima domanda te la fa Lorenzo, scrive: Emery vince per l'ennesima volta l'Europa League, come mai nessun club italiano ha pensato di puntare su di lui in questi anni?
12: E purtroppo gli allenatori stranieri in Italia non hanno lasciato un gran segno. Io dico purtroppo perché adesso, ad esempio, quando parliamo dei grandi allenatori, per dire, vedi il Balzer, no?
4: Sì.
12: Sarri che si sposta di lì, che va di là, Allegri che può andare dal Milan, io tornerò a guardare le partite del Milan se lui va via, al Napoli, eccetera, eccetera, eccetera, uno che va in nazionale, vedi che è sempre lo stesso Walter.
4: Sì.
12: Non siamo alla ricerca, mentre ci sono campionati in Inghilterra, per dire, sono pochissimi gli inglesi, sono molti gli spagnoli,
4: sì.
12: C'è Maresca, prende in mano una squadra molto importante, per dire. Forse è una sfaccettatura di quel problema del calcio italiano che parte dalla nazionale e va anche al fatto che non mescolando gli allenatori non
4: sì.
12: si mescolano le culture, non si mescolano i miglioramenti, i rinnovamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordiamo che noi una volta avevamo Coverciano, che è stata copiata da tutti, perché la Coverciano di Allodi era una cosa che esisteva solo in Italia. Noi invece siamo peggiorati a Coverciano e i risultati si vedono.
4: Eh sì. Anche
12: adesso
4: perché
12: che non sono più con la federazione posso dirlo, no?
4: Senti Pinco, io ti ringrazio tanto, sai che ti chiedo sempre quando sei in bici dove sei, dove stai andando. Oggi non te lo chiedo perché guarda, mi fai troppo invidia,
12: no.
4: Quindi
12: e comunque è una pausa, poi martedì torno in Lettonia perché abbiamo la Baltic Cup. Che mi piacerà un'altra volta raccontarla, perché

Ma come al solito sconosciuto, ricomincio, Mick. Per me questa lascia perché ha capito che la società non gli comprerebbe i giocatori che vuole, ma come al solito sconosciuti dall'estero e sa benissimo che sarebbe difficile ripetersi. La fortuna non gira sempre a favore. Invece, qua ci scrive Fabio: volevo chiedere solo da dove sono uscite le voci che la società non vorrebbe continuare con questa. E no, non è esattamente così, Fabio. Adesso io provo in poche parole a spiegarlo. Io ti dico, se domenica a fine partita sentiamo l'allenatore e la società che dicono noi proseguiamo assieme l'anno prossimo, le voci che possono essere fondate, meno probabilmente infondate, si spengono subito e guardiamo già alla stagione prossima. Dato che categoricamente, perentoriamente, non l'ha ancora detto nessuno, anche chiacchierando con chi si incrocia, no? Visto che l'altra sera questa era un club di tifosi, è lecito pensare che ci sia qualcosa da definire. Poi riparto e rivolgo il nastro, lo dirò tante volte, c'è un contratto, quindi molto più difficile quando c'è un contratto che un allenatore vada via. Però, ok, quindi il contesto è quello, però ci vuole poco a spegnere le voci, che se no di giorno in giorno si alimentano. Poi ribadisco, formalmente la cosa più probabile è che resti. Poi bisogna vedere quali sono i progetti di entrambi e se arrivano offerte, perché poi la variabile, come ci insegna la storia di Chivu, è anche un po' quella lì. Allora, questo è Franco. Buondì, è questo che vuole andare via da Parma o è il Parma che lo vuole mandare via? Ma perché bisogna cambiare? Il dubbio di tutti è un po' quello lì. Lunghissimo, scusami Gianluca, io sono indietro. Un nome forte per la panchina gialloblu in caso di mancata conferma di questa sarebbe ovviamente un allenatore non conosciuto ai più de noaltri, in perfetto stile societario di questi tempi. Il tecnico sarebbe il tedesco Eckert de Southampton, Serie B inglese, squadra impegnata nei playoff formazione, ma per ora esclusa per una spygate che riguarda presunte immagini rubate dagli allenamenti della squadra che avrebbe incontrato nel turno playoff in Middlesbrough. Queste sono le mie ultime notizie da bar che volentieri vi cedo. Giovane tecnico tedesco, 33 anni. Le chiacchiere da bar derivano da cosiddetti ben informati. Anche a voi chiedo di verificare cosa ci può essere di vero. È stato assistente tecnico al Genoa con Blessing, Gilardino e Vieira. Bravo Gianluca, bello interessante questo spunto. Sono chicco, già il fatto che l'allenatore è in discussione non va bene, se poi gli vendiamo proprio quelli che gli hanno salvato la panchina su tutti i Suzuki e Pellegrino, allora siamo dei masochisti. Può essere che sia lui che vada via proprio per questo motivo. Keita è l'unico da vendere proprio perché è stato il migliore, ma a livello personale non ha inciso parecchio sul gioco di squadra e assist, secondo chicco. Poi Enrico, la cosa più difficile sarà riempire le caselle vuote del mercato. Si parla di buoni giocatori in rosa, sì, ma non si può pretendere dal mister carta bianca per chiunque verrà ceduto. E questo è il motivo dei tentennare nell'annuncio del mister. Ma alla fine verrà confermato nonostante tutto. Vedi, Enrico, più o meno è quello che dicevo a oggi, pare la cosa più probabile. Però, come ripetiamo, come si suol dire, non si escludono colpi di scena. Se si vuole continuare con questo modulo, i due esterni sono fondamentali e vogliono forti. E a 5 è fondamentale avere due esterni, scrive questo ascoltatore che è, scusami, Roberto, non ti ho citato. Allora, vediamo qua. Allora, ci manda Orlando uno screenshot di un tweet di Nicolò Schira. Carlos, questo è pronto a restare al Parma. Riunione positiva stasera a Solomeo con il presidente Kyle Kraus e Federico Cherubini. Questa ha un contratto fino al 2027 con l'opzione per il 2028. Questo, poi Nicolò Schira sarà ospite stasera a Calcio e Calcio. Lungi da me, visto che lui è un esperto di mercato, io non voglio fare le smentite e cose così. Ieri, di vertici, secondo me, veri e propri, non ci sono stati a Solomeo. Pettinà, il DS, non c'era. Quindi, poi dopo, se era un vertice informale, benissimo. Poi soprattutto decide, abbiamo capito in questi anni che decide il presidente. Quindi, questo è quello che ci scrive. Sì, mi state mandando tutti il tweet di Schira, però io vi ripeto, la situazione, attendo che arrivino. Allora, la diciamo tutta, visto che mettiamo in gerarchia gli esperti di mercato. Quando lo scrive Fabrizio Romano, visto che ha contatti più profondi, secondo me, con il procuratore, in particolare con l'entourage di questa, secondo me può essere più perentorio. Io penso che domenica il Parma debba cercare di fare il risultato per conferire un suggello di valore ad un campionato positivo e per tutte le ricadute d'immagine sulla squadra, i giocatori e l'allenatore. Questa è la società. Palla in tribuna rappresenta un angolo radiofonico che, a dispetto di qualsiasi forma di audio di TV, internet, mantiene intatto il fascino e la seduttività della radio. Oh, ma grazie Alessandro. Si può ascoltare ovunque, in modo anche molto molto comodo, considerando anche il

0: podcast praticamente immediato. Continuate così. Grazie Alessandro, ci fa molto piacere. La Simo dall'altra parte del vetro è felicissima, io ancora di più. Magari l'allenatore tedesco lo godo di già, scrive Diego. Beh, allora se decide il presidente siamo a posto, scrive Roberto. Sergio, Sergio ci mandi una foto di un personaggio mitico di Parma, il mitico Dino, ecco chi sarà il nuovo allenatore. Simpatico Sergio. Allora, prima pausa, torniamo tra poco, sempre con Palla in Tribuna.
1: Palla in Tribuna.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
1: Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
0: Allora, ci scrivono, ovviamente sarebbe ciao, di nuovo Palla in Tribuna, io qui mi stavo perdendo perché arrivano tanti messaggi. Allora Gianluca fa, ovviamente sarebbe la società che non confermerebbe questa e non lui che se ne andrebbe, almeno fino a prova contraria, e poi vedremo come va. Le voci adesso sono queste. Però Gianluca, lo scenario è confuso perché poi si può dire tutto al contrario di tutto e soprattutto tutto è smentibile, perché sapete, tutte le vicende di mercato poi hanno delle sfaccettature che non sono neanche probabili, quindi cioè, addirittura bisognerebbe fermarsi alle ufficialità, no? E quindi però in realtà c'è un'incognita che aleggia su tutta questa vicenda. Ma se all'allenatore arriva un'offerta, l'abbiamo vissuta l'anno scorso, no? Quindi cioè, la variabile poi è quella lì, dipende che offerta, da chi, quindi è un pochino così. Se vi ricordate, dopo la sconfitta inopinata, altro messaggio pesante in casa contro la Cremonese, ha parlato unica volta dopo una partita in conferenza che Rubini, dando messaggi chiari e precisi a squadra ma soprattutto al tecnico. Dalla partita successiva Nicolussi Caviglia, che prima aveva giocato poco o niente, ha giocato sempre titolare fisso in regia e si è visto da lì in poi il miglior Parma della stagione. Ciao e sempre forza Parma, Gianluca. Allora, abbiamo un altro ospite, è Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
7: Ciao Marco.
0: Tanto tu ci stavi già ascoltando, quindi potrei andare avanti, però allora fammi prendere una boccata d'aria, visto che non te l'ho chiesto, visto che mancano pochissime puntate. Ah, poi domenica c'è la radiocronaca, però insomma Palla in Tribuna, gli sgoccioli, quindi non so se riusciamo a incrociarci ancora. Ti voglio chiedere un voto alla stagione del Parma.
7: Guarda, per me il voto della stagione del Parma è un bel 7 pieno, perché sostanzialmente
0: stesso voto.
7: L'unico momento in cui forse, lasciando perdere la partita con la Cremonese, che è stata veramente per me il punto più basso della stagione, ma non abbiamo lì rischiato seriamente di essere invischiati nella lotta per non retrocedere, a mio avviso l'unico momento in cui ho avuto veramente paura di finirci in mezzo è stata dopo la sconfitta con la Lazio, 11 contro 9, in cui eravamo credo 2 punti sopra la zona salvezza, e lì un attimo di paura. C'era la Fiorentina la partita dopo, vincendo quella sostanzialmente non abbiamo mai rischiato di essere risucchiati in zona retrocessione, quindi voto deve essere per forza ampiamente positivo.
0: E qual è stato secondo te il valore aggiunto? Non so se sentivi quello che ho chiesto prima a Vincenzo Pincolini, ovvero che soprattutto sui social più che altro, ma insomma anche qualcuno che nel gioco dei ruoli che si crea un po' tra le opinioni, c'è chi dice c'è una squadra quest'anno che non è assolutamente adeguata e questa ha fatto un miracolo. Altri invece che dicono in verità questo Parma poteva fare molto, poteva far bene, non dico molto meglio, e lui ha fatto un po' il minimo. Tu nell'ago della bilancia che oscilla tra queste due diciamo posizioni estreme, dove ti metti e dove metteresti l'ago della bilancia?
7: Ma guarda, non per fare il democristiano, ma io onestamente mi colloco un po' in mezzo. Nel senso, io credo che questa squadra fosse più debole della squadra dell'anno scorso.
0: E io sono d'accordo.
7: Credo che questa squadra sia stata costruita in maniera contraddittoria, perché a mio avviso è una squadra che ha una difesa che può giocare sostanzialmente solo a 5 per rendere come in effetti ha reso, ma penalizza questo modulo poi centrocampisti e attaccanti.
0: Sì.
7: E di questo io non posso sicuramente dare la colpa all'allenatore. Detto questo, bisogna anche contestualizzare gli avversari, nel senso, se guardiamo le rose dei competitor per la retrocessione, a mio avviso il Parma, seppur indebolito rispetto all'anno scorso, era una squadra che era più forte di almeno 4-5 squadre. Di conseguenza ti dico, mi colloco in mezzo, perché dico l'allenatore è stato veramente pragmatico, perché ha battezzato una via che era quella di sistemare la difesa, che secondo me è anche una cosa abbastanza logica, e con questa è andata avanti e ha ottenuto i risultati. Poi per onestà, però, io cerco di essere onesto e anche di ricordarmi tutto quello che ho pensato durante il campionato. Io mi ricordo cosa pensavo alla fine del primo tempo della partita di Lecce, mi ricordo cosa ho pensato, ma mica solo io, perché quando sono uscito dal terreno a prendere con la Cremonese i pareri della gente li sentivo, quindi cerchiamo di ricordarci tutto quando si fa il conto di una stagione. Secondo me si poteva giocare meglio. L'ascoltatore di prima che ha evidenziato che quando Nicolussi Caviglia è entrato fisso la squadra è notevolmente migliorata. Questo secondo me è un dato di fatto, e questa spesso questa cosa non l'ha fatta prima. Poi io non so se sia stato per l'intervento di Cherubini o meno, non ne ho la più pallida idea, però che si potesse giocare forse un po' meglio, secondo me questo era possibile. Quindi non per non prendermi responsabilità, perché sai che non ho paura a dire sempre quello che penso, quindi non però mi colloco veramente a metà, perché capisco che entrambe le fazioni abbiano delle ragioni, però non credo che nessuna delle due le abbia in toto, ecco.
0: Sì, è difficile estremizzare secondo me, perché effettivamente, guarda, sono d'accordissimo con te, come allo stesso tempo secondo te è plausibile, arrivo da un confronto di 1000 posti in una chat tra amici, così, cioè dire che alla fine non è stata un'annata iper divertente dal punto di vista del gioco, senza togliere i meriti del lavoro del tecnico che alla fine ha portato a casa l'obiettivo.
7: Allora guarda, io anch'io, cioè, posso parlarti per me e per le persone con cui mi rapporto in chat, che ormai le chat sono comunissime fra tutti, no? Quindi riporto solo un parere di un piccolo campione di persone che non vuole essere sicuramente. Io posso dirti una cosa, sicuramente se questa se ne andasse, non so bene se per scelta sua della società, sarei meno dispiaciuto di quanto non lo ero l'anno scorso quando se ne andò Chivu.
0: Okay.
7: Questo te lo posso dire. Posso dirti che molti dei miei amici sostanzialmente mi dicevano, ma guarda, esonerarlo o no, però diciamo che se arrivasse un'offerta da una squadra importante che lo portasse via non farei le barricate. Io ti dico, questo è il sentore che ho io su quello spicchio di tifosi con cui mi confronto. E personalmente ti dico, sono due cose. Una cosa che mi fastidisce un pochettino è che, visto che sostanzialmente eravamo saldi da tempo, arrivare ancora un po' con questa, fra virgolette, incertezza a fine campionato. A mio avviso, se c'erano delle cose da chiarire fra allenatore e società, c'era tutto il tempo di farlo. E arrivare a fine stagione e dare una linea, che per me può anche essere quella di separarsi, se ci sono idee completamente diverse sulla campagna acquisti, sulle esigenze,
0: sì,
7: insomma,
0: sì.
7: Non è obbligatorio andare avanti se non si va d'accordo. però arrivare come l'anno scorso quando si disse sì, chi vuole un'opzione, adesso vedremo, non mi è molto, non mi è piaciuto molto questo modo di gestire la situazione. Arrivi alla fine della stagione e devi sapere cosa vuoi fare. Avranno pur valutato, avranno parlato sicuramente anche dei giocatori che saranno probabilmente in partenza o degli eventuali giocatori da prendere. Non sarebbe uno scandalo trovarsi in disaccordo fra società e allenatori, anche perché io sono uno di quelli che crede, forse uno dei pochi ormai, che crede ancora nelle divisioni dei ruoli. Cioè, come a un allenatore non deve andare la società a mettere il becco sulla formazione,
0: sì.
7: Anche se più c'è condivisione di idee, meglio è, ma la stessa cosa vale per il calciomercato. È giusto che un allenatore dia delle indicazioni, ma l'ultima parola in quel caso, come per la formazione aspetta l'allenatore, ma per il calciomercato l'ultima parola deve aspettare la società. E quindi io non sono neanche uno di quelli che dice l'allenatore chiede dei giocatori, deve essere accontentato. No, l'allenatore può indicare delle caratteristiche e sì, i giocatori sì, sì, di cui ha bisogno, ma non dire dei nomi. E siccome l'allenatore conosce, o meglio non conosce, non è tenuto ad avere particolarmente a cuore quello che è il bilancio di una società, se permetti, io credo che sia la società a dover fare il sunto fra le richieste dell'allenatore e le esigenze economiche. Quindi è inutile che l'allenatore mi dica Keita non si vende, adesso parlo per ipotesi, non ho idea, se magari Keita ha un'offerta da 25-30 milioni e lui stesso se ne vuole andare.
0: Certo.
7: Sto parlando di esempi che non so nemmeno se siano realistici, intendiamoci, ma era solo per dare un'indicazione di quello che è il mio modo di pensare.
0: Allora, ricordo che siamo con Stefano Ramenzoni in linea qui. Secondo te, alla fine, per chi potrebbero arrivare? Tutti danno Suzuki come quello sicuro che va, no? Così proprio. E poi, secondo te, alla fine, chi parte realmente? Perché chi potrebbe partire, la lista è lunga.
7: Allora, io credo che Keita sia difficilmente trattenibile. Credo come ha fatto, è già qui da un paio d'anni, quindi secondo me Keita è uno dei più seri indiziati. Io non vedo fra i partenti Pellegrino, ma un discorso credo che siamo già fatto anche qualche intervento addietro, io e te, prima di tutto perché su Pellegrino devi dare il 50% alla sua società d'appartenenza. E secondo, perché Pellegrino, a mio parere, non è stato valorizzato. Cioè, Pellegrino è un giocatore che dovresti vendere a un prezzo determinato più dal potenziale che non da quello che è stato il rendimento.
0: Sì, sì, perché quindi, il girone di ritorno, non solo ovviamente per sua responsabilità, scusa ti interrompo, però non è stato granché il girone di ritorno di Pellegrino.
7: Assolutamente, è proprio per questo che io ti dico che per me è un giocatore che potenzialmente è fortissimo. Sono convinto che in squadra che giocano mettendo un sacco di palloni in area, tipo l'Inter, avrebbe fatto una baraccata di gol. Però per il gioco del Parma ha fatto fatica e poi qualche partita anche per cui onestamente ha giocato male lui. Ma detto questo, ritorno purtroppo, ma non per fare la Cassandra, ma a quello che è un mio cavallo di battaglia, che sono i contratti in scadenza. Se una società come il Parma, spiegato da Cherubini a più riprese, deve avere una certa autosostenibilità, vuol dire vendere qualche giocatore ogni anno, indicativamente.
0: Sì. Okay?
7: Allora, tu hai tre giocatori, se non mi ricordo male, Valenti, Bernabé e Del Prato, che inizierebbero il campionato in scadenza. Io credo che una società che debba pianificare il futuro non possa permetterselo.
0: Ok.
7: Non puoi rischiare di perdere a zero Bernabé, Del Prato, Valenti stesso. Quindi, o si trova una quadra con i rinnovi del contratto, cosa che io mi auguro al 100%, oppure io onestamente valuterei l'opzione di venderli, perché altrimenti ti trovi magari l'anno prossimo in cui tre giocatori se ne vanno a zero e poi devi comunque integrare con delle cessioni sulle quali, mettiamoci il cuore in pace, a mio avviso ci saranno gli anni.
0: Allora, qualche messaggio ci chiede Gaetano cosa si sa del ritiro prestagione in Trentino, ancora i dettagli sono ancora da comunicare, ma guarda, andare lunedì cerco di dirtelo se non esce già. E quando una società ha programmi seri non si può prescindere dall'allenatore. Prendere esempio dal Como quando la società ha blindato Fabregas. Vedremo, scrive Roberto. E Fabregas l'anno scorso è stato veramente blindato. C'è da dire che io non so, perché poi è chiaro che anche qui i tifosi a prescindere tendono a sottovalutare. Io credo che i concetti espressi dal Como di Fabregas non vadano sottovalutati a livello calcistico. Poi dopo a Parma sta ancora più antipatico il Como, perché ha messo la freccia, ha passato il Parma, ha speso tantissimo, così. Però la mia impressione è che insomma ci sia effettivamente ci sia stato qualcosa di importante anche dal punto di vista del progetto tecnico.
7: Ma infatti guarda, io sinceramente io non condivido l'antipatia per il Como, perché mi ricorda il primo Parma, non il Parma che andava a prendere Zola o Stoichkov, ma quello che andava a prendere dei giocatori ignorati. Il Como non ha speso, il Como ha investito, e sono due cose completamente differenti. Spendi se prendi Modric o Lewandowski, ma se tu prendi il Como ha speso, non lo so, 100 rotti milioni l'ultimo mercato, prova ad andare a vedere se rivendesse quei giocatori oggi quanto incasserebbe. Quindi un conto è spendere, un conto è investire. Detto questo, loro hanno creduto, Fabregas è andato in Serie B con loro, è un giocatore che aveva insomma, un passato notevolissimo, sono stati molto bravi a difenderlo, specialmente nel girone d'andata dell'anno scorso, in cui il Como non stava facendo bene, ma poi già nel girone di ritorno il Como aveva svoltato, non ci dimentichiamo di quando è venuto a Parma, ha finito il campionato con 6 o 7 vittorie consecutive, o forse 6 vittorie in pareggio, adesso non ricordo bene, ma più o meno il trend era quello. Quindi era abbastanza logico che poi ci fosse una linea di continuità su Fabregas. Dopodiché, se Fabregas allenasse il Parma, io dubito che potrebbe giocare come gioca il Como.
0: Eh sì, assolutamente. Allora, sono quasi giunto alla fine del secondo blocco. Stefano, ti ringrazio tantissimo per...
7: Ma grazie a te Marco, sei sempre gentilissimo, è sempre un grandissimo piacere intervenire nella tua trasmissione.
0: Guarda, adesso poi ho degli altri messaggi e andiamo avanti così, facciamo una sosta, salutiamo Stefano Ramenzoni perché tra poco abbiamo un altro ospite. Ciao Stefano!
7: Ciao.
0: Allora, qui abbiamo Mark, si dice che con il Sassuolo si potrebbero far giocare qualche primavera. Non lo so, sai, perché la primavera c'ha delle partite importanti, quindi a mio avviso sarebbe meglio fare un Parma bis in Serie D dove far maturare i nostri giovani. Sbaglio, ne aveva parlato anche Cherubini, se ne è parlato secondo me in maniera ancora molto molto blanda. Costa fare un'altra squadra ancora, quindi certo va benissimo, perché effettivamente le squadre maggiori stanno tirando fuori dei ragazzi importanti da questa dimensione di Serie C della seconda squadra, anche se poi vanno a togliere spazio alle squadre, ad altre squadre di paese, insomma viene messo un po' in secondo piano quello che poi era il calcio di una volta, quindi ci sono 3 o 4 squadre in meno che sono in Serie D adesso, che magari rappresentano una città, una cittadina, un paese, e insomma il posto gliel'hanno preso quelle delle big, no? L'Atalanta, la Juve, l'Inter e il Milan. Per il Parma sarebbe un progetto importante, costa tanto, perché comunque c'è da pagare gli stipendi ai giocatori, c'è tutto il resto, e insomma al netto di quello che si porta a casa dal mercato, avete visto il Parma l'anno scorso ha fatto delle plusvalenze molto significative a partire da Leoni, però poi il bilancio ha chiuso in pareggio, quindi è molto costoso mantenere un club così, soprattutto con delle spese del personale così alte, quindi è un progetto che forse ancora le dimensioni del club non so se riescono a sostenere. Appena incrociati in auto il pullman del Parma, se sono i ragazzi da primavera, un grande in bocca al lupo per i playoff. Forza ragazzi, Bonaz. Corrent un papabile, Bonaz, tutti sono papabili, no? L'anno scorso è arrivato un allenatore che nessuno aveva azzeccato fino a poche ore prima, e di conseguenza tutti sono papabili. Non lo so da questo punto di vista come ragionare. Allora, i ragazzi della primavera del Parma, dopo ce ne occupiamo al volo. Questo è Filippo, ciao Filo. Se parte questa cosa per me è improbabile, puntiamo tutto sul nostro amico Remo. Sì, va bene Filo, ci sentiamo, ok. Non credo che un piazzamento finale, questo è Lorenzo, diverso da quello attuale, sposti il giudizio finale sulla loro richiesta. No, sono d'accordo con te Lorenzo, più logico pensare che si abbia già deciso di di separarsi addirittura, in caso contrario il rinnovo ci sarebbe già stato un mese fa. Guarda Lorenzo, non lo so, magari veramente si attende che ci sia il fischio finale della stagione. Il valore aggiunto di questa in stagione è stato migliorare negli scontri diretti, quello ha fatto davvero la differenza. Questo è Pippo, poco gioco, due terzini di ruolo, Brischi e Valeri, un esterno alto, Almqvist sempre fuori. C'è qualche allenatore che riesce a fare gioco? Rosa iniziale fatta a casaccio, ci scrive Pippo. Allora facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con un altro ospite e la parte finale di Palla in Tribuna.
1: Palla in Tribuna.
2: Tutto pronto per la partenza? Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
1: Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
0: Eccoci, parte finale di Palla in Tribuna, l'ho fatto attendere, mi scuso, ma lo ringrazio, Matteo Caselli. Ciao Matteo.
9: Ciao Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, la Simo mi ha detto che insomma dobbiamo correre, ti capisco benissimo.
9: No, è una bellissima intervista mentre aspetto il carro attrezzi, quindi
0: pazzesco.
9: È Radio Verità questa. Quindi.
0: Pazzesco, l'hai detto tu, io non volevo entrare nella tua privacy, ma sei...
9: No, vabbè, ma fa ridere. Mi vedono, i radioascoltatori mi vedranno davanti.
0: Ma dove sei? Datti una mano, Matteo Caselli.
9: Quindi senza fare pubblicità, insomma, facciamo Alex Salamini. Se qualche radioascoltatore vuole commentare la partita del Parma contro Sassuolo, si può fermare, siamo qui in diretta.
0: Benissimo, allora date una mano a Matteo Caselli in zona ex Salamini, è rimasto a piedi. Mi fa piacere, almeno, se ridi tu rido anch'io, se no mi iniziavo a preoccupare. Guarda, tra 10 minuti ho finito, se no vengo io, che siamo qua vicini. Senti Matteo, dunque, la prima cosa che bisogna ricordare, c'è la festa degli Asprilas il 22 maggio dalle 19.30 all'Aquila Longhi.
9: Assolutamente sì, vi aspettiamo, noi domani sera dalle 19.30 siamo all'Aquila Longhi, ormai la festa è diventata una festa tradizionale, dalle 20 circa faremo una chiacchierata con tanti amici che con noi discutono e parlano del Parma Calcio. E fino alle 21-21.30 ci sarà un aperitivo, chiediamo di iscrivervi perché è un aperitivo che dobbiamo insomma comunicare ai nostri amici del circolo Aquila Longhi, e poi dalle 22 circa ci sarà un po' di musica perché insomma alla fine abbiamo discusso tanto in questa stagione, ma il risultato il Parma l'ha fatto, quindi pensiamo anche che ci sia da festeggiare.
0: Allora Matteo, velocissimo, voto alla stagione del Parma.
9: Ma la stagione del Parma merita un 7. Questo non vuol dire che legittimamente
0: abbiamo perso Matteo, adesso lo richiamiamo, gli abbiamo anche scaricato il telefono che era in emergenza, per cui i sensi di colpa toccano un apice praticamente irraggiungibile, quindi vediamo un po', no, spero, a volte c'è qualche problemino di linea, ho i vostri messaggi in attesa. Eccolo qua Matteo.
9: Eccoci.
0: T'ho scaricato il telefono.
9: Ah no, io ero fermo dov'ero, non è colpa mia, quindi...
0: Anche noi, da quello.
9: Allora, dove mi avete perso? Ah, io al Parma gli do una sufficienza ampia, io direi 6.5-7. Mm-hmm. Parma alla fine, nonostante tutti i dubbi e le perplessità che avevamo inizio stagione, si è salvato con 4 giornate ufficialmente, ma in realtà era già
0: sì.
9: Alcune giornate che era salvo, era difficile aspettarsi di più.
0: E Matteo, ti chiedo questo, dove iniziano... i meriti del club, o meglio della rosa che è stata allestita, dove iniziano quelli di questa, la bilancia da che parte pende?
9: Secondo me sono meriti tanti di questa, che alla fine ha avuto l'umiltà di guardare a quello che aveva e di cercare di farlo rendere al meglio. Quindi la rosa non era probabilmente scarsa come temevamo tutti noi, e poi è stata anche adeguatamente rimpinguata a gennaio, e l'allenatore secondo me ha tratto il meglio da quello che aveva in mano. Alla fine quello deve fare un allenatore, forse, più che cercare di applicare o di imporre delle sue condizioni, deve cercare di valorizzare quello che gli viene dato, e lui probabilmente questo lo ha fatto al meglio.
0: Matteo, l'ultimissima, poi ovviamente ti lascio, faccio anche una rima che è un po' penosa, ma questa resta secondo te?
9: Allora, il dubbio secondo me è legittimo, non ti so dire più per dubbi suoi o per dubbi della società. Io ti posso dire la verità, abbiamo fatto un contenuto poi oggi a mezzogiorno, anche noi ne abbiamo parlato. Guarda, questo io sarei contento se rimanesse, nel senso, okay, che mi piacerebbe vederlo con un anno in più e magari con la capacità di capire se alla fine lui a una squadra riesce a dare anche un gioco piacevole. Però il vero dubbio, molto profondo, è uno: il Parma alla fine punta all'autosostenibilità, e quindi si farà un mercato per fare i 50 milioni dello scorso anno per rendere sostenibile il Parma? Per me ci sta. La questione è che con 50 milioni lo potresti fare anche vendendo Suzuki Keita, secondo me.
0: Sì.
9: Un altro tema è se, oltre a Suzuki Keita, tu decidessi di fare un mercato invece stile quello dello scorso anno, dove non ne sono usciti due, ne sono usciti quattro, tendenzialmente tutti titolari. E quindi, secondo me, il vero tema è questo. Se l'asticella si vuole alzare, come dice Cherubini, secondo me lo puoi fare sacrificando due giocatori, non 4 o 5. E invece tu dovessi risacrificare altri 4 o 5 giocatori, quelli che poi oltretutto giocano, vorrebbe dire ripartire dal zero. E allora mi chiedo, speriamo che l'allenatore, insomma, che anche lui ha qualche dubbio, non abbia qualche dubbio, perché teme che di dover ricostruire un gruppo squadra da zero, perché allora lì sì che sarebbe complicato. Se invece il Parma decidesse di sacrificare due giocatori, di lavorare sul gruppo squadra, sarei anche meno preoccupato di farlo con un allenatore nuovo. Però io tengo più al fatto che venga mantenuta una fisionomia di squadra, cioè ogni anno non possiamo ricostruire da zero se vogliamo alzare l'asticella.
0: Matteo, sei stato molto puntuale, direi anche per larghi tratti condivisibili. Un in bocca al lupo gigante.
9: Grazie Crepi, e noi vi aspettiamo domani sera ore 19:30 all'Aquila Longhi per la festa degli Esprinda.
0: Grazie Matteo Caselli.
9: Ciao, buona serata. Ciao.
0: Non l'avevamo mai fatto, è un collegamento con un collega amico nostro di Opinionisti rimasto a piedi, quindi insomma abbiamo toccato anche questo aspetto. Vediamo, a me se il Como, altro messaggio che è arrivato, andasse in Champions al posto della Roma non dispiacerebbe, purtroppo non accadrà mai, la Roma è impossibile che non faccia 3 punti. Nel caso questa partisse al suo posto, a me piacerebbe vedere Aquilani. Cosa ne pensate? Scrive Michele. Gioca un calcio molto diverso, che abbia fatto bene quest'anno è indiscutibile. Però c'è anche, come scrive un ascoltatore prima, ma se viene in Serie A? E quindi, insomma, credo, però smentitemi, che abbiano lo stesso procuratore. Questo potrebbe essere un ostacolo, perché un procuratore non sposta, cioè non lavora in quel senso lì, che uno prende il posto dell'altro, insomma non so, boh. Le squadre B sono l'ennesimo colpo al romanticismo del calcio, ove soltanto vituperato utilizzo del calcio come business. Allora, questo non so chi l'ha scritto, è Alberto, c'è un fondo di verità, perché insomma pensate soltanto chi resta fuori dalla Serie C. È vero che ci sono tanti club più in difficoltà di quanti stiano bene, c'è tanto da dire. Che guardate, l'altro giorno, poi dopo finì la puntata, io guardavo le squadre che sono arrivate agli ultimi due posti nei campionati di Serie A negli ultimi anni, se non era meglio adesso brutalmente farne a meno, no? Cioè passare a 18 in Serie A, perché non ce la fanno economicamente come rosa a mantenere il passo, e quasi tutti gli anni le ultime due sono abbastanza staccate, comunque fuori dai giochi salvezza da un pochino. Su questo bisogna, secondo me, ragionarci. Sono due posti in meno in alto, poi bisognerebbe capire sotto cosa fare. Sarebbe un tema di cui discutere, magari lo facciamo in qualche puntata più avanti, in qualche trasmissione. È arrivato Davidone, Non so chi verrà, ma chi verrà a Parma dovrà avere la voglia di lottare dal 200% per questa maglia. Se mi permetti un messaggio per la Simo, sto aspettando con ansia che metta su la messaggistica Newsum, anche perché vorrei essere il primo a inaugurare la messaggeria e a salutarla. Allora, la Simo fa già 850 milioni di cose. No, dice no, ce la farei, quindi va bene, messaggistica attivata. No, vabbè, c'è anche quella variabile lì. Io sono qua che conduco, insomma, già ho il mio da fare, ma non ho la regia come a lei. Ecco, fare tutte e due le cose insieme potrebbe essere abbastanza incasinato. Ma se questa va via, la società guadagna soldi dell'eventuale nuova squadra dell'allenatore? Funziona come per i, no, non funziona come per i calciatori. Poi magari ci sono, cioè non si compra un allenatore di solito. A volte c'è da pagare una clausola, però non credo che ci sia, ecco, per Carlos Cuesta. La primavera, dicevate prima, allora, la primavera gioca lunedì alle 20:30 contro la vincente di Cesena Inter che si gioca domani alle 18. E Parma e la Fiorentina, sapete che hanno saltato il primo turno perché sono andate prime e seconde. Semifinali, poi eventualmente la finale subito dopo, giovedì 28 maggio. Quindi, secondo me, adesso non è che li si sia fatti giocare tanto quest'anno, non li faranno giocare, spero, domenica prima della semifinale scudetto e primavera. Cosa dite? Prossimo ci saranno 6 squadre inglesi in Champions League, mentre noi con 4 fatichiamo a passare al girone. Che tristezza, Luigi. La primavera in TV non lo so dove la fanno vedere, ma poi se la fanno vedere non ve lo dico, perché tanto è concorrenza, non la diamo noi, quindi vi dovete arrangiare. Ciao Luca, ti saluto, vi mancheremo molto la settimana prossima, grazie, anche voi ci mancherete, anche voi famiglie, però insomma è così, ci fermiamo un po', no? Finisce il campionato, ma vedrete che in qualche modo ci sentiremo. Io sono arrivato alla fine, domani c'è l'ultima puntata della settimana, domenica c'è la radiocronaca, lunedì la puntata di finale stagionale di Palla in Tribuna. Grazie a Simonetta, copiato e incollato per tantissime volte, per tutte le puntate che facciamo. Ci sentiamo lunedì, per quanto mi riguarda, c'è anche domani a Palla in Tribuna. Scriveteci.
8: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
2: L'ora esatta è offerta da...
10: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
8: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104, giornale radio.
0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura la cronaca, i carabinieri di Collecchio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 59enne per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. È successo dopo una lite in un locale di Medesano. L'uomo ha estratto una scacciacani per intimidire un altro cliente. Adesso parliamo di un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione a Salso Maggiore, in via Milano. Per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco il piano cottura di una cucina. L'allarme è scattato ieri sera, poco dopo le 22:30. Sul posto i vigili del fuoco di Fidenza che hanno domato le fiamme. Non ci sono persone ferite o intossicate. Torniamo sul grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmense, in località Cadei Cerri. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore, in rianimazione. Parliamo di trasporti. Le associazioni di categoria FAI Emilia, FITA CNA Parma e la categoria autotrasporti di Confartigianato Imprese Parma hanno confermato oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta presso lo scambiatore nord di Parma, la totale adesione al fermo dei servizi di trasporto merci in programma da lunedì 25 maggio. Inviteremo tutti i nostri associati a tenere i camion fermi nei piazzali. Venerdì pomeriggio attendiamo risposte dal governo. È da tempo che aspettiamo questo incontro, afferma il presidente FAI Emilia, Leonardo Lanzi.
11: La cultura, proseguendo il percorso avviato con le prime due edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, torna fino al 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 i ritratti esposti. Siamo allo sport, il calcio, il Parma torna al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Cuesta, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci però sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma. Alle 21 torna Calcio e Calcio. In chiusura diamo uno sguardo al meteo: cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città sui 27-28 gradi. In arrivo però nel weekend un'ondata di caldo intenso, previsti più di 30 gradi a inizio settimana. Tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
12: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
13: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
14: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
15: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
16: Radio Parma, la radio siamo noi.
17: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
18: Siamo sicuri? Cioè domenica 30 passa gradi? Cioè parte ufficialmente la bella stagione? Posso cambiare l'armadio? Posso fare il cambio d'armadio? Posso mettere via i piumini con l'aspirapolvere che assorbe l'aria? Sapete, no? Quei sacchi sottovuoto. Posso? No, perché io fino adesso ho aspettato. Posso cominciare a pensare di mettermi i sandali, le scarpe leggere? Posso? Quasi quasi sì. 5 minuti dopo le 3 è giovedì, è il 21 di maggio, manca un mese esatto all'estate, per cui noi ci pensiamo, ma noi pensiamo all'estate anche a novembre, per cui figurati. Allora, subito un messaggio per Davidone. Caro Davidone, per la messaggeria la richiesta è stata inoltrata, però spetta tutto l'ufficio tecnico, quindi non appena ci sarà questa possibilità per tutti noi, anche per il gattone della mattina, sarete opportunamente avvertiti. Allora, oggi che facciamo? Oggi si parlerà molto di cinema perché, come sapete, è in corso il Festival di Cannes e quindi noi ci collegheremo poco dopo le 4 con il nostro cinefilo preferito, Filiberto Molossi, critico della Gazzetta di Parma, che insomma, tra l'altro, sta vedendo film che sono tutti belli, sono pochissimi i film con meno di 3 pallini, che sono poi il voto finale alle pellicole in gara, ma anche non in concorso. Poi che facciamo? Parliamo di musica? Sì, però ci sono notizie anche al di là di Cannes relativamente al cinema. Tutto questo fino alle 17 in diretta. E allora cominciamo, mi sembra giusto cominciare con il nuovo singolo di Paul McCartney insieme al suo sodale Ringo Starr, Home to Us.

La prima volta che abbiamo sentito questa canzone, giuro, pensavamo fosse Sting. E invece no, poi abbiamo scoperto che questo per noi assolutamente sconosciuto Gotye era ed è un musicista belga. Il suo nome completo è Wouter de Backer, detto Wally, però si è fatto chiamare Gotye. Perché vi sto spiegando tutto questo? Perché oggi è il suo compleanno. È nato il 21 maggio del 1980 a Bruges, questo vuol dire che oggi compie 46 anni, e che questo era l'ultimo disco che aveva inciso, il terzo, uscito nel 2011. Dopodiché ha detto no, basta, io di carriera solista direi che è sufficiente, e vado a suonare la batteria con una band di amici miei, e quindi la sua carriera solista perlomeno è finita. Quello che abbiamo sentito è stato il suo ultimo singolo, il più grande successo peraltro. Un altro compleanno ci riporta un po' più indietro, qui siamo nel 1975 con Leo Sayer, che oggi festeggia 78 anni, è nato nel 1948 oggi, questa è la sua You Make Me Feel Like Dancing.

Pensate che Leo Sawyer, poco più che ventenne, nel 1973 scrisse insieme a David Courtney Give It All Away, che appunto nel 73 diventò la prima hit da solista di Roger Daltrey degli Who. Poi disse: sai cosa c'è? Mi metto a fare dischi anch'io. Tra l'altro lui soffre di dislessia, qualche problema di salute, soffre ancora delle conseguenze delle lesioni alle gambe e alle caviglie provocate da una rovinosa caduta nel 1977, quindi due anni dopo questa canzone. Beh, tanti auguri comunque. 78 anni, è nato in Inghilterra a Shoreham by the Sea. Il suo nome per esteso è Gerard Hugh Sawyer. You Make Me Feel Like Dancing, una canzone che mi ha sempre messo una grande allegria. E adesso invece c'è il nuovissimo singolo dei Duran Duran con Nile Rodgers alla chitarra. Si chiama Free to Love.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

Ogni volta che ascolto la voce di Gilbert O'Sullivan, a parte che mi viene in mente la mia infanzia, però mi si scioglie il cuore. Claire, perché noi siamo romanticoni. Questa è dedicata a sua figlia, se non mi ricordo male. Era il 1972. Beh, insomma, stiamo andando molto avanti e indietro nel tempo. Cerchiamo di restare un po' sul pezzo adesso, perché parliamo del nuovo tour mondiale di Harry Styles, che insomma è stato molto criticato, e soprattutto dopo le prime date ad Amsterdam, dove alcuni fans hanno sollevato critiche sull'esperienza e soprattutto sulla visibilità del palco della serie. Non si vede niente. Secondo diverse testimonianze verse online, parte del pubblico avrebbe avuto una visuale parzialmente o completamente ostruita per buona parte dello spettacolo. Critiche che non riguardano solo la visibilità, ma anche il costo complessivo dell'esperienza, tra biglietti, viaggi e alloggi, dato che il tour prevede poche città ma molte date per ciascuna. Insomma, il prezzo dei biglietti per i concerti ormai sappiamo che è diventato veramente stratosferico. Comunque la risposta del team di Harry Styles non si è fatta attendere. C'è una dichiarazione ufficiale che spiega di aver ascoltato le preoccupazioni dei fan e di essere già al lavoro per migliorare l'esperienza complessiva, sottolineando come il progetto del palco sia sempre stato pensato per favorire un'interazione più immersiva, parola che va tanto di moda, e libera tra artista e pubblico. Comunque la particolare configurazione del palco evidentemente non ha funzionato a pieno. Lui si muove tra diverse aree del pubblico, non sta sul palco in frontale tradizionale, e proprio questa impostazione ha generato problemi di visibilità. Il team ha confermato che anche attraverso un aggiornamento pubblicato su Instagram sono già in corso modifiche concrete, in particolare i ponti principali utilizzati nelle date di Amsterdam e Londra verranno riprogettati per ridurre le ostruzioni visive, mentre per le prossime città si stanno studiando soluzioni compatibili con le normative di sicurezza locali. Beh, insomma, è bello sapere che Harry Styles e il suo staff ascoltano i fans, anche perché con quello che costa il biglietto è il minimo che si possa fare. Tra poco ci saranno le notizie. Questo è l'ultimo singolo di Harry Styles, American Girls.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
1: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile, un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
2: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
1: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Danietz a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Danietz l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
2: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.
1: Il tennis è giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi. Azzurro ai quarti di finale a Rottenbaum per il terzo anno consecutivo, affronterà per la prima volta in carriera Alex de Minaur. Finisce subito invece l'avventura del doppio con Borelli e Vavassori, sconfitti dalla coppia francese Rebull Dumbia, gara che è stata recuperata dopo essere stata sospesa ieri per pioggia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Nuovo singolo anche per Nature, Up, Out and Gone, si intitola così. Le 15:41, siete lì? Siete con noi? Questa è Radio Parma, io sono Simonetta Collini, questo è Newsroom. Poco dopo le 4 ci collegheremo con Cannes per parlare del Festival del Cinema con Filiberto Molossi, naturalmente, il nostro cinefilo preferito. Adesso la pubblicità e dopo cosa c'è? Dopo arrivano i Talking Heads.
1: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afro funky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
2: Voglio più! Più! Più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.

Queen Artemas, 15 e 50, praticamente le 4 meno 10. Allora, ci tocca parlare ancora di Michael Jackson, però ogni volta che ne parliamo almeno ascoltiamo le sue canzoni. Oggi c'è una versione molto particolare di un brano meraviglioso. Si parte da Michael, il biopic successo al botteghino, ma anche una storia con parecchi buchi e assenze. Ne abbiamo parlato tanto, ci sono state polemiche, ma lì non c'è, nel film non c'è quando lui è stato accusato di, no, perché il film si occupa della parte antecedente, e il film è stato realizzato dopo una lunga mediazione con la famiglia. L'uscita del film è stata rimandata un sacco di volte, dopo la necessità di nuove riprese, finale modificato. La famiglia ha deciso di non portare sullo schermo le vicende legate all'ultima fase della sua vita, comprese le accuse di pedofilia, il processo eccetera eccetera. Ed è proprio questa fase della carriera di Michael Jackson che sarà l'oggetto, attenzione, di una nuova docu-serie Netflix, Michael Jackson The Verdict, il verdetto. 3 episodi dal 3 giugno per ricostruire uno dei capitoli più controversi della vicenda pubblica di Michael Jackson, il procedimento giudiziario in cui fu accusato delle peggio cose. Lui si dichiarò sempre innocente, fu assolto da tutte le accuse, cosa che invece l'opinione pubblica evidentemente non ha fatto. Secondo quanto anticipato da Netflix, la serie includerà interviste a giurati, giornalisti, avvocati, testimoni e altre persone coinvolte direttamente nel processo, con l'obiettivo di costruire quanto accadde in aula in un procedimento che all'epoca non fu ripreso dalle telecamere. Tutto questo arriva mentre Michael Jackson è tornato al centro del dibattito culturale per l'uscita di Michael, che ha rilanciato anche le discussioni sulle controversie legate alla sua figura. C'è chi è assolutamente convinto che lui non c'entrasse nulla, si è sempre dichiarato innocente, è stato assolto da tutte le accuse, ma questa assoluzione viene messa in dubbio perché i testimoni hanno ritrattato dietro compenso, pare, si dice, di tanti milioni di dollari. Non si sa. Comunque si sa che invece Michael Jackson era un autentico genio dal punto di vista musicale. Questa canzone che arriva dal 79, Rock With You, dal suo album dell'epoca, venne remixata qualche anno dopo da quello che è stato uno dei più grandi DJ della sua generazione, purtroppo non c'è più nemmeno lui, Frankie Knuckles, ed è il remix di Rock With You. Se avete quei 5 minuti di tempo per rilassarvi un attimo, alzando un pochino il volume senza dare fastidio agli altri, ascoltatevi questo arrangiamento e questo remix di Rock With You di Frankie Knuckles, Michael Jackson.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura la cronaca. I carabinieri di Collecchio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 59enne per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. È successo dopo una lite in un locale di Medesano. L'uomo ha estratto una scacciacani per intimidire un altro cliente. Adesso parliamo di un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione a Salso Maggiore, in via Milano, per cause in corso di accertamento. Ha preso fuoco il piano cottura di una cucina. L'allarme è scattato ieri sera, poco dopo le 22.30. Sul posto i vigili del fuoco di Fidenza che hanno domato le fiamme. Non ci sono persone ferite o intossicate. Torniamo sul grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmense, in località Cadei Cerri. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore, in rianimazione. Parliamo di trasporti. Le associazioni di categoria FAI Emilia, FITA CNA Parma e la categoria autotrasporti di Confartigianati Imprese Parma hanno confermato oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta presso lo scambiatore nord di Parma, la totale adesione al fermo dei servizi di trasporto merci in programma da lunedì 25 maggio. Inviteremo tutti i nostri associati a tenere i camion fermi nei piazzali. Venerdì pomeriggio attendiamo risposte dal governo. È da tempo che aspettiamo questo incontro, afferma il presidente FAI Emilia, Leonardo Lanzi. La cultura. Proseguendo il percorso avviato con le prime due edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, torna fino al 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 i ritratti esposti. Siamo allo sport, il calcio, il Parma torna al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Cuesta, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci però sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma. Alle 21 torna Calcio e Calcio. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città sui 27-28 gradi. In arrivo però nel weekend un'ondata di caldo intenso, previsti più di 30 gradi a inizio settimana. Tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: 21 Pilots e la loro Next Semester. Come promesso, a 6 minuti dopo le 4 andiamo sulla Croisette. C'è il nostro cinefilo preferito dal Festival di Cannes, Filiberto Molossi. Ciao Filo, bentornato sulla radio.
1: Ciao, grazie, grazie a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, com'è il tempo? Presumiamo molto bello.
1: È favoloso, molto caldo, molto bello. Oggi veramente sono state le giornate un pochino meno strepitose, ma questa veramente mi viene da giocarmi questo aggettivo, veramente molto
0: pensavo,
1: bello.
0: Mi viene da mettermi il costume e fare un tuffetto.
1: Magari, però no, siamo qui a... Guarda, siamo già a quota 30 film, almeno personalmente. Quindi...
0: Mamma mia, tutti, dall'inizio alla fine tutti o quasi recensiti.
1: No, quasi no, ma insomma tanti. Questi sì, quelli che ho visto recensiti.
0: Tutti recensiti e sai che quest'anno, almeno fino a questo momento, poi leggeremo anche domani, leggeremo sabato, leggeremo domenica dopo la premiazione, ho notato che ci sono pochissimi due pallini, sono tutti 3-4, cioè così.
1: Forse sono diventato più buono,
0: infatti volevo dirti, sono tutti così belli o sei diventato più buono?
1: No, può darsi che sia sia diventato più buono io. No, ci sono comunque dei buoni film, la media, poi sai, è un po' difficile perché a volte uno lo considereresti 3.5 e magari dai 3 o se no dai 4 e viceversa. Magari uno vorresti dare, ti dici ma non è proprio da 2, non è da 3, però vabbè, magari gli dai 3. Cioè, io preferisco essere comunque un po' più largo.
0: Di manica larga.
1: Qui ai festival sì, perché la visione è molto particolare, devi scrivere subito, non hai tanto tempo per pensarci, li vedi in condizioni un po' appunto particolari, quindi insomma
0: sì,
1: a volte...
0: perché dobbiamo ricordare che nella fattispecie il nostro cinefilo preferito, critico cinematografico, fa un vero e proprio tour de force, per cui è anche difficile immagazzinare magari informazioni che vorresti mettere ma poi dimentichi perché poi subito dopo guardi altri 4 film e insomma
1: è complicato. Ne vedo anche 3 di fila,
0: è
1: ma
0: complicato.
1: Quindi,
0: è complicato, è un lavoro intellettualmente veramente complicato. Io lo diciamo tutte le volte quando ci sentiamo da Cannes, da Venezia.
1: Però sappiamo che ci sono lavori peggiori, quindi
0: sì,
1: noi siamo contenti.
0: Sempre meglio che lavorare, come dice il saggio, sempre meglio che lavorare. Allora, Filo, partiamo un po' dal glamour. Perché Cannes, glamour l'hai sempre stata. Però mi è venuto in mente che anche Venezia ultimamente sta facendo una bella gara a livello
1: ma
0: di glamour.
1: Di più, perché guarda, Cannes ha un po' perso gli americani.
0: Esatto.
1: Gli americani che un po' si sono persi loro con Trump, con i vari, anche insomma, l'attenzione per il cinema che è venuto un po' meno, il fatto che gli sceneggiatori avevano fatto sciopero e quindi insomma c'è ancora quella situazione lì, ci sono tante polemiche e poi qui magari a Cannes le grandi case, col fatto che, come sai, il festival ha un po' dichiarato guerra alle piattaforme, fanno un po' fatica ad andarci, la fanno forse anche un po' pagare, quindi è più facile che vadano, che si dirigano verso Venezia, che per noi insomma è anche meglio. E poi sì, Venezia comunque lavora molto bene, le uscite sono anche forse un po' più verso quel periodo lì che non in questo per il cinema americano, e quindi le cose si combinano, però questa cosa un po' dell'assenza degli americani o comunque di americani non particolarmente forti si è fatta sentire qui. In concorso c'è forse solo Paper Tiger, che è il film di James Gray, che ha americano bello, che ha qualche chance di premio. L'altro non è stato accolto benissimo, che The Man I Love di Ira Sachs, insomma, comunque non erano neanche due nomi da brividi, diciamo, già in partenza.
0: Anche
1: quindi
0: gli stessi attori,
1: buono.
0: Insomma. Questa è un'interpretazione decisamente in linea, quindi vince Venezia per il glamour. Insomma.
1: Sì, direi per ora sì. Cannes ha avuto John Travolta, ha avuto o insomma, ha tanti comunque personaggi soprattutto europei e non, cioè Demi Moore in giuria,
0: sì.
1: Insomma ha comunque dei divi, però effettivamente quest'anno questa cosa del glamour si è un po' sentita,
0: si è un po' spenta,
1: un po' a mancare. Poi ieri invece sul red carpet, sì, ma questo bisogna dirlo, c'era il nostro Franco Nero.
0: Ma infatti ci arrivavo. ci arrivavo, ne parliamo. Quindi, insomma, detto del glamour, che è sempre affascinante, andiamo sul tasto dolente dell'edizione di Cannes. Numero 79, l'anno prossimo sono 80 anni, sì. C'è l'assenza in concorso degli italiani.
1: Ma guarda, la cosa più incredibile, secondo me, non è tanto l'assenza degli italiani in concorso, che mi era già capitato di vederla, e insomma può anche capitare, ma è l'assenza di italiani ovunque. Cioè praticamente, ecco, che non mi era mai capitato, insomma io frequento il festival dal 2000 e appunto negli ultimi 26 anni non avevo mai visto un'edizione dove non ci fosse un film italiano almeno alla Cannes Lions, almeno sì, in una sezione parallela. Qua sono anche aumentate le sezioni, ma i film italiani sono stati cancellati. Poi magari l'anno prossimo, come già dice qualcuno, prendono Alicia Rohrwacher e vince, perché qui Alicia Rohrwacher è quotatissima, quindi cioè non è neanche da farci troppi drammi, però sicuramente è un segnale, sicuramente brutto per il nostro cinema, che forse ha poco da proporre. Un po' sono mancati film dei grandi maestri tipo Moretti e Bellocchio, che non erano pronti, però è anche vero che non ci si può sempre attaccare a questi sperando insomma che Sorrentino Garrone facciano un film ogni anno per poter andare a Cannes, e quindi anche questo c'è, cioè, sicuramente un problema sistemico. E poi si vede anche il fatto che, diciamo, i tagli, anche qui i tagli al cinema, al comparto cinema, sicuramente non hanno giovato.
0: Si fa sentire. A proposito di Alicia Rohrwacher, tu sai naturalmente che lei sta girando il suo nuovo film Le tre sorelle incestuose, alle Oglie a Stromboli con Mick Jagger.
1: Esatto.
0: E Mick Jagger è a Stromboli. Magari una puntatina a Cannes, vabbè, non è molto vicina, però insomma lui
1: però potrebbero farlo.
0: Allora, detto del glamour, detto che l'Italia insomma in concorso quest'anno proprio assenza, moria tra
1: assenza
0: virgolette
1: totale.
0: Di italiani, assenza totale di italiani, ma appunto hai fatto il nome di qualcuno che noi portiamo nel cuore da sempre, cioè Franco Nero, che tu hai incontrato.
1: Sì, no, perché poi gli italiani ci sono, nei film.
0: Però non c'è Favino, oggi... quindi Favino non è venuto questa niente polemiche.
1: Ci sono gli altri, dai. Ce ne sono degli altri. No, di italiani d'Italia, anche di film girati in Italia ce ne sono. Non ci sono film di registi italiani o registe italiane, questo sì. Ci fa molto dispiacere, ma ce ne saranno poi un miliardo a Venezia, quindi ci riprendiamo lì. Sicuramente no, e Franco Nero invece è protagonista, no, ma comunque ha una parte, ha un ruolo in questo Roma Elastica, che è un film assurdo, cioè assolutamente bizzarro.
0: Davvero?
1: Sì, di questo regista matto che si chiama Bertrand Mandicot, che è un francese che insomma anche a vederlo non lo inviteresti alla laurea di tuo figlio, però a parte quello è un film molto kitsch, dove lui interpreta un grande regista e ha questa parte dove recita con Marion Cotillard,
0: sì. E c'è anche Isabella Ferrari, se non mi ricordo
1: male. E c'è anche Ornella Muti,
0: sì.
1: No, non ti sbagli.
0: Ok, e quindi il film, insomma, tu l'hai già visto, e Franco Nero com'è, insomma, come continua?
1: Franco Nero ha 84 anni, è arrivato in passerella, tutto bello, facendo il segno con la mano di vittoria, sta meglio di me, cioè, cosa vuoi dire? Ha fatto più di 230 film, una cosa, ma è bestiale. Ma poi sono andato a vedere, poi domani anche lo leggerete sulla Gazzetta, un po' di dati, così lui ne ha tipo 19 film in in preparazione, che tu dici, ma come 19? È pazzesco, è inossidabile, non lo fermi, ormai non lo fermi più, una seconda giovinezza.
0: Fantastico. Vabbè, gli americani hanno Clint Eastwood e noi abbiamo Franco Nero, quindi...
1: E poi lui dice questa frase, nel film gliela fa dire il regista, il suo personaggio, ma secondo me è molto aderente anche a Franco Nero persona, non solo personaggio, mm-hmm. che dice fare film è un antidoto contro la vecchiaia. Evidentemente sì, è forse quello che pensa anche Clint Eastwood.
0: Sicuramente, poi a parte che Clint Eastwood è un altro che quando lo nomini dici che gli vuoi di? cioè proprio, no, niente. Bene, quindi insomma Franco Nero, Red Carpet, Roma Elastica, film fuori di testa e visto che lo è, lo andremo a vedere, oltre che naturalmente per il cast e per la regia di questo regista, di questo cineasta.
1: Molto inclassificabile
0: e ci piace molto. Domani leggiamo. Filo, manca poco. Quanti film ancora devi vedere? Perché sabato c'è la premiazione.
1: Sì. In concorso ne devo vedere solo due.
0: Ti riposi un po'.
1: In concorso solo due, sì.
0: Senti,
1: solo
0: ma anche...
1: finisco domattina e poi stanno un po' i conti, diciamo.
0: Senti, un po' sottotono, lui che era così atteso, è sempre molto atteso, amatissimo da tutti. Però, insomma, Amarga Navidad di Almodovar non sembra che abbia convinto molti e neanche
1: allora,
0: tu mi sembri tanto convinto.
1: A me non tantissimo, A me non tantissimo. Io sono un grande fan di Almodovar, insomma... si sa, però mi ha un po' stufato questo gioco dell'autofiction, cioè del sì. film che racconta il film,
0: Sì.
1: Lui aveva fatto questo discorso in Dolore e Gloria che mi era piaciuto molto, adesso l'ho trovato un po' tirato per i capelli, se non per il fatto che in qualche modo si mette talmente a nudo che racconta in questo film i difetti del suo film, cioè insomma è un... È di un'onestà assolutamente specchiata e questo mi è piaciuto molto, però sì, l'ho trovato un pochino sottotono, anche se ci sono critici italiani che lo hanno esaltatissimo, gli altri un po' meno, devo dire la verità.
0: Sì, insomma, un po' sotto le aspettative.
1: La storia, guarda, di Almodovar è data, non so, dagli scommettitori tipo a 75, è una quota assurda, però è sempre Almodovar che non ha mai vinto la Palma d'Oro.
0: È vero,
1: vero. C'è un regista che ama il melodramma, presidente di giuria.
0: Che ricordiamo è Park Chan-wook, un signor regista. Senti, il tuo pronostico invece?
1: Ma non lo so, guarda, io ti dico quelli che sono piaciuti a me. A me è piaciuto molto Fatherland di Pavlikovsky,
0: sì.
1: e moltissimo anche quello di Soregoyan, Il Ser che rido, e non troverei male se vincesse anche Amaguchi, che ha fatto un film vero di 3 ore e un quarto ma molto bello, dove è scomoda addirittura anche Le tesi di Basaglia, che noi conosciamo bene,
0: certo.
1: perché a Parma i matti da slegare, insomma,
0: Colorno, però, Tommasini,
1: esatto, e certo, insomma, è quella, non c'entra tanto quello, però insomma sì, sono quelle teorie lì, e questi sono forse i tre che mi sono piaciuti di più, però ci metto anche Mungiu, Fjord e anche Minotaur, il russo.
0: Andrei Zvagnasdjev, nomi assolutamente impronunciabile.
1: Un po' impronunciabile quello. Però senza parlarne, perché sono purtroppo legato al... cioè mi leggete domani davvero. Non lo
0: c'è l'embargo?
1: Non voglio parlarne, ma sono... Esatto, sono legato dall'embargo. Ma un film di cui si parlava già prima come uno dei possibili candidati al palmarès è questo spagnolo La Bola Negra, che
0: sì.
1: effettivamente, e qui ne faccio puntini,
0: che peraltro è diretto da due registi.
1: Diretto da due registi che erano una coppia, non lo sono più perché poi vedi che l'arte fa scoppiare la vita,
0: sì.
1: quello lì Almodovar ha ragione.
0: Beh.
1: Erano una coppia prima del film, non lo sono più finito il film.
0: Va bene, domani leggiamo tutto sulla Gazzetta all'apertura della sezione spettacoli.
1: Sono questi quelli che mi sono piaciuti di più e devo dire che sono, insomma, te ne ho nominati credo 6 o 7. Anche Paper Tiger è un bel film, insomma, tra l'altro è un film che secondo me il pubblico col fatto che diciamo Dan Driver, Miles Teller, un thriller può piacere, la mafia russa.
0: Bene. Poi Adam Driver ormai è diventato un'icona, cioè il percorso attoriale che ha fatto questo ragazzo che aveva esordito molto male, per la verità, perché insomma, come lo chiamava Leonardo Ortolani nelle sue recensioni di Guerre Stellari, lo chiamava il Frignetta, e quindi ti ricordi, no?
1: Sì, perché ricordiamo che era il Darth Vader della nuova stagione di Guerre Stellari.
0: Che poverino, insomma, era stato anche diretto male.
1: Sì, era cattivo che non faceva paura neanche a nessuno, alle formiche.
0: ma lì purtroppo c'era un problema di sceneggiatura e di direzione, vabbè, lasciamo stare. Invece
1: forse anche di scelta d'attore, era probabilmente più di direzione, perché lui tra l'altro fisicamente, se vuol far paura, fa paura,
0: perché
1: c'è anche una potenza di recitazione che è capace di far paura, quindi probabilmente se hai ragione tu, c'era un problema di direzione.
0: Sì, all'inizio non gli avremmo dato 50 centesimi, invece è diventato uno degli attori più bravi della sua generazione.
1: Assolutamente,
0: sicuramente.
1: Sì.
0: Ultima cosa, Filo, c'è un film di quelli che hai visto, ma sicuramente, però in generale, sempre tornando al fatto che in concorso non c'è nemmeno un film italiano, c'era un film secondo te che si poteva togliere e mettere a scatola chiusa un film italiano, di un regista italiano, e sicuramente avrebbe figurato meglio?
1: Allora, Simo, io a scatola chiusa non metto niente, cioè, nel senso, me lo fate vedere.
0: In fiducia.
1: Però sì, cioè, no, ho capito il tuo discorso. Tu vuoi fare un po' una provocazione, ma è giusta, sì. Cioè, la risposta è probabilmente sì. Poi non so che film italiano, cioè bisognava...
0: Una regista.
1: Tieni presente che l'anno scorso Le città di pianura, che per tutto quello che ha vinto, c'era a Cannes, ma non era in concorso.
0: È vero.
1: Ecco, io penso che tra tutti i film del festival, non ti dico in concorso, ma diciamo al festival, un film italiano, che adesso, chiaro, cioè un bel film italiano che magari non c'era, però... strano che non ci fosse, sì, forse ci poteva stare in questa edizione. Mi sembra qualche film che abbiamo detto, cioè che anche noi abbiamo, che ho visto, che ho detto, ma cosa ci fa questo in concorso, ma perché c'è questo film? Ho visti anche più di uno. Puoi dirti che ci fosse, adesso è difficile dire così perché io non so cosa hanno visto loro, però

0: che si ribellava perché non c'erano film italiani in concorso. Basta. Noi scherziamo.
1: Non è che sfugge, non credere.
0: Lo so. No, noi scherziamo per la vecchia polemica di Pierfrancesco Favino che si era lamentato perché nel film su Enzo Ferrari, tornando poi, non c'era
1: un Adam Driver. No?
0: Esatto, c'era proprio Adam Driver tra i protagonisti.
1: Che
0: insomma Favino si era arrabbiato perché secondo lui Ferrari andava interpretato da un attore italiano, quindi lui.
1: Una casa, vogliamo dire. No, ma Piccio è simpaticissimo.
0: Sì, è simpaticissimo, è fantastico. Filo, grazie mille, domani sulla Gazzetta di Parma leggeremo gli approfondimenti di tutto quello di cui abbiamo chiacchierato adesso, buon lavoro e grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a te Simone.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno.

0: forno aperto.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il Southcom, il comando sud degli Stati Uniti, ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Intanto la Russia continuerà a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
5: È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana, che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
6: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada Poggio Reale, nel quartiere nord-orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
5: Torniamo all'estero. Due donne e due uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una folla radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia, Banda Aceh. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
6: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano, quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città, in calo solo Firenze con flessione del 3,8%.
5: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026, che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grigspur, Bellucci Alisse, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Sono gli Strokes, belli dinoccolati, Going Shopping, 16:40 qui su Radio Parma. Allora, sta arrivando, a proposito di cinema, ma anche a proposito di musica, sarà nelle sale il 25, il 26, il 27 maggio il documentario che insomma riguarda Marrakech. Sì, come dice giustamente Claudio Carbone oggi su Rockall, in Italia il documentario musicale è spesso diventato uno strumento di marketing di scarsissima qualità, però questo King Marrakech sembra sia veramente molto molto bello. Vabbè, insomma, sappiamo che Marrakech sicuramente non segue i binari, va per conto suo, e tutto questo nel docufilm di Pippo Mezzapesa si traduce in un documentario fatto molto molto bene, ne stanno parlando bene tutti quanti, e lui nel frattempo collabora con Madame, e il suo nome è addirittura nel titolo del nuovo singolo di Madame, Volevo capire, con Marrakech.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

74-75 i Connells, questa canzone ci ha perseguitato tra virgolette in senso buono per anni, era stata scelta per accompagnare una pubblicità, sai che non mi ricordo più che pubblicità era, una pubblicità di un alcolico, super alcolico, beh, una cosa così, comunque si sentiva praticamente dappertutto. 16:48 qui su Radio Parma c'è The Weeknd insieme a Playboi Carti e la sua Red Alive.

0: the Ways, The Last Dinner Party, un finale di Newsroom oggi molto calmo, molto tranquillo. E sì, chiudiamo con gli Oasis, dai, con un bel Wonderwall che va bene per tutte le occasioni dal 1995. Ci diamo appuntamento a domani, io sarò qui con voi dopo le 3, per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura la cronaca. I carabinieri di Collecchio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 59enne per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. È successo dopo una lite in un locale di Medesano. L'uomo ha estratto una scacciacani per intimidire un altro cliente. Adesso parliamo di un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione a Salso Maggiore, in via Milano. Per cause in corso di accertamento ha preso fuoco il piano cottura di una cucina. L'allarme è scattato ieri sera poco dopo le 22:30. Sul posto i vigili del fuoco di Fidenza che hanno domato le fiamme. Non ci sono persone ferite o intossicate. Torniamo sul grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmense, in località Cadei Cerri. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore, in rianimazione. Parliamo di trasporti. Le associazioni di categoria FAI Emilia, FITA CNA Parma e la categoria autotrasporti di Confartigianati Imprese Parma hanno confermato oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta presso lo scambiatore nord di Parma, la totale adesione al fermo dei servizi di trasporto merci in programma da lunedì 25 maggio. Inviteremo tutti i nostri associati a tenere i camion fermi nei piazzali. Venerdì pomeriggio attendiamo risposte dal governo. È da tempo che aspettiamo questo incontro, afferma il presidente FAI Emilia, Leonardo Lanzi. La cultura. Proseguendo il percorso avviato con le prime due edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, torna fino al 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 i ritratti esposti. Siamo allo sport. Il calcio. Il Parma torna al lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Cuesta, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci però sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma. Alle 21 torna Calcio e Calcio. In chiusura diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, massima in città sui 27-28 gradi. In arrivo però nel weekend un'ondata di caldo intenso, previsti più di 30 gradi a inizio settimana. Tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afro funky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sicurezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Ben ritrovati dalla redazione.
2: La portaerei statunitense USS Nimitz è entrata nel Mar dei Caraibi. Lo ha annunciato il comando meridionale degli Stati Uniti, Southcom. La Nimitz, che imbarca uno stormo di caccia bombardieri ed elicotteri da combattimento, è accompagnata da una task force composta da altre due unità da guerra, l'incrociatore lanciamissili USS Grizzly e la nave rifornimento USS Patuxent. L'annuncio arriva mentre si intensifica la campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba.
1: Ancora esteri, le forze speciali le ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nel villaggio di Genicheskaya nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
2: Ora in Italia è stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio

0: nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri, ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
1: Il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1.000.000 di euro i genitori di Martina Rossi. La ragazza morì a 20 anni precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, cercava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.
0: Colpevoli di omicidi colposi, Air France e Airbus al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio Parigi del 2009 che provocò la morte di 228 passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi, dichiarando le due aziende uniche e totali responsabili della sciagura più grave della storia dell'aeronautica francese. Air France e Airbus furono prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati penali, ma sono state condannate alla pena massima di 225.000 euro di ammenda per l'incidente.
1: Siamo allo sport in chiusura. Alex Marquez sarà costretto a saltare almeno i prossimi due appuntamenti del mondiale di MotoGP. Gresini Racing ha confermato che il pilota spagnolo non prenderà parte nel Gran Premio del Mugello né a quello del Balaton Park dopo il violentissimo incidente avvenuto domenica scorsa a Montmeló. Resta ora da capire chi prenderà eventualmente il suo posto nel team. Tra le ipotesi circola il nome del collaudatore Ducati Michele Pirro per la tappa italiana, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
8: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: è morto la notte scorsa all'ospedale Maggiore Vincenzo Salvatore Santapaola, uno dei figli di Benedetto Santapaola, detto Nitto, elemento apicale di Cosa Nostra a Catania. Avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 2 giugno. Era da tempo gravemente malato. Stava scontando nel carcere di Parma, dove era recluso al 41 bis, una condanna per associazione mafiosa e per 30 anni di reclusione per l'omicidio del cugino Angelo Santapaola. I carabinieri di Collecchio hanno denunciato un 59enne per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi, oggetti atti ad offendere. Durante una lite in un locale di Medesano ha estratto una scacciacani per intimidire un altro avventore. Il grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmense. Un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato nel reparto di rianimazione del Maggiore in condizioni gravissime. Voltiamo pagina. Il Comune di Parma ha istituito un nucleo velo della polizia locale composto da 10 agenti dotati di biciclette messe a disposizione dal corpo per lo svolgimento di servizi di pattugliamento in ambito urbano. Il nuovo reparto opererà nei quartieri, nelle aree verdi e nei parchi cittadini. I trasporti, le associazioni di categoria FAI Emilia, FITA CNA Parma e la categoria Autotrasporti di Confartigianato Imprese Parma hanno confermato oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta presso lo scambiatore nord di Parma, la totale adesione al fermo dei servizi di trasporto merci in programma da lunedì 25 maggio. Inviteremo tutti i nostri associati a tenere i camion fermi nei piazzali. Venerdì pomeriggio attendiamo risposte dal governo. È da tempo che aspettiamo questo incontro, afferma il presidente FAI Emilia, Leonardo Lanzi. I trasporti ancora riapriranno al traffico sabato prossimo 23 maggio la strada comunale dei Mori a San Nazaro di Sista Tre Casali, mentre la provinciale 33 Padana Occidentale resterà a senso unico alternato per consentire il completamento dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria all'incrocio nelle immediate vicinanze del cimitero di San Nazaro. Ad annunciare gli imminenti interventi è stato Daniele Friggeri, vicepresidente della provincia di Parma con delega alla viabilità. La cultura, proseguendo il percorso avviato con le prime due edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, torna fino al 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 i ritratti esposti. La salute, weekend dedicato allo stomaco, alla sua salute e alle sue patologie. Sabato 23 e domenica sotto i portici del Grano con diverse iniziative ad accesso libero e gratuito, senza prenotazione dalle 10 alle 19. La due giorni si intitola Lo stomaco chiede aiuto, sapete rispondere in modo adeguato? È realizzata da Unipier. Siamo allo sport, il calcio. Il Parma è tornato a lavoro a Collecchi in vista dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Cuesta, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Tutto questo e molto altro si parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma. Torna Calcio e Calcio. In chiusura al meteo, in serata e domani cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in città in aumento. In arrivo nel weekend un'ondata di caldo intenso, previsti poi più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: non ci sto più dentro, stavolta ho fatto centro.
1: Non ci sto più dentro, stavolta ho fatto centro.
2: Non ci sto più dentro, stavolta ho fatto centro.
3: Non ci sto più dentro,
4: stavolta ho fatto centro.
5: Non ci sto più dentro, stavolta ho fatto centro.
1: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Non ci sto più dentro.
6: Noi siamo Filippo, Alessia, Fiorella, Sandro, Giuseppe, Tania, Matteo e Paolo e ormai conoscete già molto bene il nostro format. In ogni puntata scegliamo una parola e cerchiamo di sviscerarla, di trovare dei collegamenti. E quindi chiedo ad Alessia qual è la parola di oggi.
7: La parola che abbiamo scelto oggi è specchio. Vi parleremo dello specchio in psicologia, dello specchio nel cinema e alle credenze legate allo specchio. Come sempre, per concludere la puntata, abbiamo la nostra rubrica Informa Salute, realizzata in collaborazione con la OSL di Parma, per parlare di benessere, di salute e benessere. Buon ascolto, restate con noi!

0: Amici, oggi parliamo di specchi, quindi non possiamo non parlare di una credenza popolare molto diffusa. Se vi dico specchio, a cosa pensate? Al riflesso o alla sfortuna? Si crede che quando si rompe uno specchio porti 7 anni di sfortuna, ma partiamo dalle origini di questa credenza. Nell'antica Roma si pensava che gli dèi osservassero l'anima delle persone attraverso gli specchi e che quindi romperne uno significava fare un affronto ad essi e inoltre che per rigenerare l'anima danneggiata servissero proprio 7 anni.
1: Ma non abbiate paura, perché esistono alcuni rimedi. Per esempio, pare che raccogliere i frammenti dello specchio rotto e seppellirli sotto la luce della luna possa aiutare a purare meglio, oppure ridurre in polvere finissimi i frammenti per annullare il potere, o ancora può aiutare a gettare i frammenti in un fiume che scorre verso sud.
0: Oggi, così come allora, sono molte le persone che prestano attenzione a questa credenza per evitare gli anni di sfortuna, esattamente come per le altre credenze. Per citarne una, quella di aprire l'ombrello al chiuso.
1: Come dicevamo prima, la rottura di uno specchio veniva e viene vista come un possibile pericolo per l'anima che, come lo specchio, può andare in frantumi. Ma come esistono i rimedi per i frammenti dello specchio, così esistono i rimedi per la nostra anima, che può essere parlare con un amico o con uno specialista, andare al cinema, leggere un libro del nostro autore preferito, ascoltare quelle canzoni che senti che parla di te.
0: Insomma, amici e amiche, come abbiamo visto, a tutto c'è rimedio. E voi, credete alla sfortuna? Speriamo che questa rubrica vi sia piaciuta e vi abbia strappato un sorriso. Restate con noi perché le curiosità non sono ancora finite.

0: Continuiamo la nostra puntata a tema specchio, parlandovi questa volta dei neuroni specchio, un argomento un po' complesso, ma che a spiegarcelo ci sarà Massimo Costa, educatore del Servizio di Salute Mentale di Parma, che ce lo spiegherà in modo semplice e conciso. Lasciamo a lui la parola.
1: Buongiorno, mi chiamo Massimo Costa e lavoro come educatore professionale nel Servizio di Salute Mentale di Parma con l'incarico di promuovere l'inclusione sociale e la recovery degli utenti in carico al servizio. Allora, il tema di cui vi parlerò brevemente oggi è quello dei neuroni specchio e per farlo, gioco forza, ho dovuto scrivere qualcosa perché l'argomento, oltre ad essere molto complesso, è anche un po' difficile. Va bene, provo a leggere. I neuroni specchio svolgono un ruolo molto importante, consentendo di comprendere gli stati mentali degli altri e di formare i legami sociali, i cosiddetti legami sociali. Noti anche come neuroni mirror, sono stati scoperti per la prima volta nel 1992 da un team di ricerca di Parma composto da Giacomo Rizzolatti, e Vittorio Gallese. I neuroni specchio sono un tipo speciale di neuroni che si attivano sia quando eseguiamo un'azione che quando osserviamo qualcun altro eseguire la stessa azione. In altre parole, questi neuroni ci permettono di imitare ciò che vediamo e di comprendere le azioni degli altri. Questo meccanismo, pertanto, ci induce ad imparare attraverso l'osservazione e a sviluppare una comprensione più profonda dei nostri stati emotivi e anche di quelli altrui. Ovviamente gli studi sui neuroni specchio hanno rivoluzionato la nostra comprensione del cervello umano, pertanto anche del comportamento sociale. Oltre a svolgere un ruolo cruciale nell'empatia, quando vediamo qualcuno soffrire, ad esempio provare gioia, i nostri neuroni specchio si attivano, permettendoci così di provare empatia e condividere le emozioni dell'altro, i neuroni specchio influenzano l'apprendimento sociale, permettendo di acquisire abilità osservando gli altri, sia nella prima infanzia che nell'età adulta. Inoltre, questi neuroni sono fondamentali per la percezione dell'arte e della creatività. La ricerca su neuroni specchio ha importanti implicazioni per la comprensione di disturbi legati all'empatia e all'imitazione. Ad esempio, l'incapacità dei neuroni specchio di funzionare correttamente è stata associata ai disturbi dello spazio.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Renault.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere...

0: e vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Voglio più! Più! Più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Eccoci arrivati all'ultima parte della nostra puntata con la rubrica Informa Salute, lo spazio dedicato ai servizi del nostro territorio. Oggi abbiamo due novità molto interessanti e pratiche da condividere con voi. La prima riguarda chi deve fare degli esami cardiologici. Se siete residenti in Emilia-Romagna e il vostro medico del servizio sanitario pubblico vi ha prescritto un elettrocardiogramma oppure un holter cardiaco oppressorio, potete fare tutto comodamente in farmacia, a carico del servizio sanitario regionale.
1: Basta prenotare direttamente nella vostra farmacia di fiducia usando la ricetta dematerializzata. Il pagamento del ticket, se dovuto, si fa tramite il sistema Pago PA e chi è esente ovviamente non paga nulla. L'unica eccezione riguarda le prescrizioni con priorità U e B, ovvero le urgenze e le urgenze brevi, che seguono il percorso clinico tradizionale in ospedale o ambulatorio. Il referto poi si ritira direttamente in farmacia. Questo progetto ha un obiettivo importantissimo: facilitarci la vita. Evita gli spostamenti verso gli ospedali, specialmente per chi vive nelle zone rurali, e contribuisce a smaltire le liste d'attesa. Per scoprire quale farmacie della provincia di Parma aderiscono al servizio, vi basta visitare il sito www.ausl.pr.it.
0: Passiamo ora alla seconda novità, che rappresenta un aiuto per tante famiglie. A Parma è appena nata la piattaforma Arianna Parma. Avete presente il filo di Arianna del mito del Minotauro? Ecco, questa è una piattaforma digitale pensata per fare la guida in un labirinto molto moderno, quello della burocrazia e dei servizi di cura. È rivolta a caregiver, ovvero a tutte quelle persone che assistono a casa un familiare non autosufficiente. Funziona come un assistente virtuale, attivo 24 ore su 24. Risponde alle vostre domande in modo semplice e vi orienta tra diritti da attivare, pratiche da gestire e agevolazioni disponibili. È un progetto nato dalla rete Alleanza per i Caregiver e sostenuto da CSV Emilia, Consorzio Solidarietà Sociale e Fondazione Cari Parma.
1: Il servizio è completamente gratuito, accessibile da smartphone o computer. E per chi ha meno dimestichezza con la tecnologia, non c'è da preoccuparsi. Sul territorio sono attivi anche degli sportelli fisici dove troverete dei volontari pronte ad affiancarvi. Con questa notizia si chiude la nostra puntata di oggi. Grazie come sempre per averci ascoltato e per essere stati con noi. L'appuntamento con Non ci sto più dentro è tra due settimane su Radio Parma. Un saluto da tutta la redazione, alla prossima!
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Guerra in Ucraina in apertura. Le forze speciali Alfa dell'SBU ucraino hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantir S1 nel territorio temporaneamente occupato dall'Ucraina, nel villaggio di Genishkeska Irka, nella regione di Kherson. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky mostrando su X un video degli attacchi. Grazie solo a questa operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti, uccisi e feriti, ha sottolineato il leader di Kiev.
5: Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio alla cattura di Maduro.
6: L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati dalla flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi.
5: Giovanna e vice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. Perquisizioni a casa dell'avvocata del boss.
6: Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel golfo di Pozzuoli a circa 2 km da Bacoli, il terremoto è avvenuto alla profondità di circa 3 km. Sappiamo che il bradisismo non si sta fermando, dice Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
5: Il ciclismo in chiusura, Alec Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, doveva essere una frazione adatta ai velocisti, ma sui due GPM di giornata vanno in crisi sia Jonathan Milan che Paul Magnier. Gli ultimi chilometri tentano scatto ciccone, però subito ripreso. L'intuizione del belga della Bahrain Victorious ai meno 3 si rivela invece quella giusta. Alfonso Eulalio resta in rosa e guadagna anche 6 secondi col KM Red Bull.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: è morto la notte scorsa all'ospedale Maggiore Vincenzo Salvatore Santapaola, uno dei figli di Benedetto Santapaola, detto Nitto, elemento apicale di Cosa Nostra a Catania. Avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 2 giugno. Era da tempo gravemente malato. Stava scontando nel carcere di Parma, dove era recluso al 41 bis, una condanna per associazione mafiosa e per 30 anni di reclusione per l'omicidio del cugino Angelo Santapaola. I carabinieri di Collecchio hanno denunciato un 59enne per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi, oggetti atti ad offendere. Durante una lite in un locale di Medesano ha estratto una scacciacani per intimidire un altro avventore. Il grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmense: un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato nel reparto di rianimazione del Maggiore in condizioni gravissime. Voltiamo pagina. Il comune di Parma ha istituito un nucleo velo della polizia locale composto da 10 agenti dotati di biciclette messe a disposizione dal corpo per lo svolgimento di servizi di pattugliamento in ambito urbano. Il nuovo reparto opererà nei quartieri, nelle aree verdi e nei parchi cittadini. I trasporti, le associazioni di categoria FAI Emilia, FITA CNA Parma e la categoria Autotrasporti di Confartigianato Imprese Parma hanno confermato oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta presso lo Scambiatore Nord di Parma, la totale adesione al fermo dei servizi di trasporto merci in programma da lunedì 25 maggio. Inviteremo tutti i nostri associati a tenere i camion fermi nei piazzali. Venerdì pomeriggio attendiamo risposte dal governo, è da tempo che aspettiamo questo incontro, afferma il presidente FAI Emilia Leonardo Lanzi. I trasporti ancora riapriranno al traffico sabato prossimo 23 maggio la strada comunale dei Mori a San Nazaro di Sista Tre Casali, mentre la provinciale 33 Padana Occidentale resterà a senso unico alternato per consentire il completamento dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria all'incrocio nelle immediate vicinanze del cimitero di San Nazaro. Ad annunciare gli imminenti interventi è stato Daniele Friggeri, vicepresidente della provincia di Parma con delega alla viabilità. La cultura, proseguendo il percorso avviato con le prime due edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, torna fino al 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 i ritratti esposti. La salute, weekend dedicato allo stomaco, alla sua salute e alle sue patologie. Sabato 23 e domenica sotto i portici del Grano, con diverse iniziative ad accesso libero e gratuito, senza prenotazione dalle 10 alle 19. La due giorni si intitola Lo stomaco chiede aiuto, sapete rispondere in modo adeguato. È realizzata da Unipr. Siamo allo sport, il calcio. Il Parma è tornato a lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Cuesta, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma. Torna Calcio e Calcio. In chiusura al meteo: in serata e domani cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in città in aumento. In arrivo nel weekend un'ondata di caldo intenso, previsti poi più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afro funky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo

e professionalità migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson al confine con la Crimea.
1: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio, quasi a norma per la produzione di armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters, citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
2: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali a largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con tre voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
1: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la premier, intervenendo in consiglio comunale, sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
2: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli, un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
1: Roland Garros, sia al maschile Jannik Sinner, ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dayana Yastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: è morto la notte scorsa all'ospedale Maggiore Vincenzo Salvatore Santa Paola, uno dei figli di Benedetto Santa Paola, detto Nitto, elemento apicale di Cosa Nostra a Catania. Avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 2 giugno. Era da tempo gravemente malato. Stava scontando nel carcere di Parma, dove era recluso al 41 bis, una condanna per associazione mafiosa e per 30 anni di reclusione per l'omicidio del cugino Angelo Santa Paola. I carabinieri di Collecchio hanno denunciato un 59enne per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi, oggetti atti ad offendere. Durante una lite in un locale di Melesano ha estratto una scacciacani per intimidire un altro avventore. Il grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmense: un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato nel reparto di rianimazione del Maggiore in condizioni gravissime. Voltiamo pagina. Il comune di Parma ha istituito un nucleo velo della polizia locale composto da 10 agenti dotati di biciclette messe a disposizione dal corpo per lo svolgimento di servizi di pattugliamento in ambito urbano. Il nuovo reparto opererà nei quartieri, nelle aree verdi e nei parchi cittadini. I trasporti, le associazioni di categoria FAI Emilia, FITA CNA Parma e la categoria Autotrasporti di Confartigianati Imprese Parma hanno confermato oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta presso lo scambiatore nord di Parma, la totale adesione al fermo dei servizi di trasporto merci in programma da lunedì 25 maggio. Inviteremo tutti i nostri associati a tenere i camion fermi nei piazzali. Venerdì pomeriggio attendiamo risposte dal governo. È da tempo che aspettiamo questo incontro, afferma il presidente FAI Emilia, Leonardo Lanzi. I trasporti ancora riapriranno al traffico sabato prossimo 23 maggio la strada comunale dei Mori a San Nazaro di Sissa Tre Casali, mentre la provinciale 33 Padana Occidentale resterà a senso unico alternato per consentire il completamento dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria all'incrocio nelle immediate vicinanze del cimitero di San Nazaro. Ad annunciare gli imminenti interventi è stato Daniele Friggeri, vicepresidente della provincia di Parma con delega alla viabilità. La cultura, proseguendo il percorso avviato con le prime due edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, torna fino al 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 ritratti esposti. La salute, weekend dedicato allo stomaco, alla sua salute e alle sue patologie, sabato 23 e domenica sotto i portici del Grano, con diverse iniziative ad accesso libero e gratuito, senza prenotazione, dalle 10 alle 19. La due giorni si intitola Lo stomaco chiede aiuto, sapete rispondere in modo adeguato, è realizzata da Unipr. Siamo allo sport, il calcio. Il Parma è tornato a lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Cuesta, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma. Torna Calcio e Calcio. In chiusura al meteo: in serata e domani cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in città in aumento. In arrivo nel weekend un'ondata di caldo intenso, previsti poi più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson al confine con la Crimea.
6: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio, quasi a norma per la produzione di armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters, citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
7: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali al largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con tre voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
6: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare i due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la premier, intervenendo in consiglio comunale sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
7: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli, un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
6: Roland Garros, se al maschile Jannik Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dajana Yastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
7: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: RBR, Good Vibrations.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
5: Good vibration.
6: Good

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: è morto la notte scorsa all'ospedale maggiore Vincenzo Salvatore Santapaola, uno dei figli di Benedetto Santapaola, detto Nitto, elemento apicale di Cosa Nostra a Catania. Avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 2 giugno. Era da tempo gravemente malato. Stava scontando nel carcere di Parma, dove era recluso al 41 bis, una condanna per associazione mafiosa e per 30 anni di reclusione per l'omicidio del cugino Angelo Santapaola. I carabinieri di Collecchio hanno denunciato un 59enne per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi, oggetti e atti ad offendere. Durante una lite in un locale di Medesano ha estratto una scacciacani per intimidire un altro avventore. Il grave incidente agricolo avvenuto ieri pomeriggio a Pellegrino Parmense: un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando lungo la provinciale della Val Cenedola. È ancora ricoverato nel reparto di rianimazione del maggiore in condizioni gravissime. Voltiamo pagina. Il comune di Parma ha istituito un nucleo velo della polizia locale composto da 10 agenti dotati di biciclette messe a disposizione dal corpo per lo svolgimento di servizi di pattugliamento in ambito urbano. Il nuovo reparto opererà nei quartieri, nelle aree verdi e nei parchi cittadini. I trasporti: le associazioni di categoria FAI Emilia, FITA CNA Parma e la categoria autotrasporti di Confartigianato Imprese Parma hanno confermato oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta presso lo scambiatore nord di Parma, la totale adesione al fermo dei servizi di trasporto merci in programma da lunedì 25 maggio. Inviteremo tutti i nostri associati a tenere i camion fermi nei piazzali. Venerdì pomeriggio attendiamo risposte dal governo. È da tempo che aspettiamo questo incontro, afferma il presidente FAI Emilia Leonardo Lanzi. I trasporti ancora riapriranno al traffico sabato prossimo 23 maggio la strada comunale dei Mori a San Nazaro di Sista Tre Casali, mentre la provinciale 33 Padana Occidentale resterà a senso unico alternato per consentire il completamento dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria all'incrocio nelle immediate vicinanze del cimitero di San Nazaro. Ad annunciare gli imminenti interventi è stato Daniele Friggeri, vicepresidente della provincia di Parma con delega alla viabilità. La cultura, proseguendo il percorso avviato con le prime due edizioni, il progetto Filmmaker, rassegna dedicata al cinema delle donne, torna fino al 14 giugno nelle sale del Museo Glauco Lombardi. Il progetto vuole restituire visibilità alle registe che la storia del cinema ha spesso dimenticato. Lo fa attraverso l'illustrazione affidata a 9 artiste, 27 ritratti esposti. La salute, weekend dedicato allo stomaco, alla sua salute e alle sue patologie. Sabato 23 e domenica sotto i portici del Grano, con diverse iniziative ad accesso libero e gratuito, senza prenotazione dalle 10 alle 19. La due giorni si intitola Lo stomaco chiede aiuto, sapete rispondere in modo adeguato? È realizzata da Unipr. Siamo allo sport, il calcio. Il Parma è tornato a lavoro a Collecchio in vista dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. In casa crociata tiene banco il futuro del tecnico Questa, legato al club da un altro anno di contratto con opzione sul 2028. Le voci sono contrastanti e non si esclude un clamoroso addio anticipato. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma. Torna Calcio e Calcio. In chiusura il meteo. In serata e domani cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in città in aumento. In arrivo nel weekend un'ondata di caldo intenso, previsti poi più di 30 gradi all'inizio della prossima settimana. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: buonasera dalla redazione.
8: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson, al confine con la Crimea.
7: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio, quasi a norma per la produzione di armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters, citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
8: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali al largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con tre voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
7: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare i due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la premier, intervenendo in consiglio comunale, sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
8: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli, un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
7: Roland Garros, sia al maschile Jannik Sinner, ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dayana Yastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
8: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Good vibration.
9: RPR presenta Good Vibration.
0: Good Vibration.

0: Feelings.
1: Just feelings.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea Gatti.
2: Hot Chili.
3: Hot Chili. The wine may have loosened my

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Oh, oh, oh. No.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104, la notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102-104. La notte.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.